allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Vacanza al mare, un relax da vivere a Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Yes, you did. Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica. Una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore.

E Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

0: ma parlo io uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Rilassa,
1: fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pace, eh.
0: Vabbè, ya.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene, bene, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, dunque siamo arrivati esattamente al fine settimana, sabato 20, domenica 21 giugno 2026, San Ettore è il segno più del giorno, è il segno del Capricorno. Parleremo più tardi di queste notizie, ne fa una dietro l'altra. Donald Trump adesso insulta l'Italia, insulta la Meloni. Il presidente americano Meloni mi ha implorato per una foto, la replica, sono allibita, è falso. Dice così appunto la nostra Giorgia Meloni, la premier, io e il paese non imploriamo mai, non è altrettanto determinato con i nemici occidente. Telefonata di Mattarella, sdegno bipartisan e solidarietà europea. Donald rincara, lei la NATO assenti su Hormuz, ma non potevi scatenare la guerra mondiale, è una guerra tua, te la fai. E ancora, la Russia dice la scredita perché non si piega. Georgia non è cafona come Donald Trump. In effetti è così, troppo potere in una sola persona e combina un sacco di guai questo signore. Raid sul Libano, stop ai negoziati, tensione Stati Uniti-Iran, ma sembrerebbe che adesso Witkoff e Araghi siano pronti a incontrarsi per firmare che cosa? Firmi oggi e domani, chiaramente, dunque domani succede che a un certo punto si torna un'altra volta a guerreggiare. Dunque, addio a Igor Protti, l'ultimo zar del gol, amato da tutti, soprattutto ha fatto grandissime cose a Livorno, nella sua Livorno. Minacce social a Beatrice Arnera, che sarebbe la nuova compagna con Bova, si indaga per stalking. E ancora, vediamo altra notizia, taurino selvaggio a Roma, residente del centro ostaggio de The Horse, non si passa più, massimo impegno contro evasione e illegalità, lo dice il sindaco Gualtieri. Il segno più del giorno, il segno del Capricorno, per i campionati del mondo vince l'America, gli Stati Uniti d'America contro l'Australia, che gioca bene, devo dire, si difende molto molto bene, ha perso 2-0, ma insomma è una buona squadra e naturalmente finalmente va a vincere, seppure con l'Haiti, va a vincere il Brasile, ma secondo me la squadra ancora non c'è. Va bene, un lavoro lunghissimo quello di Ancelotti, che avrà accettato perché sul piatto c'erano 15 milioni di dollari. Beh, insomma, capite bene che quasi quasi vale la pena prendersi qualche rischietto, no? Che dite voi? Vabbè, dunque, signori, diamoci una botta di energia, vai!
1: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, bene, bene, dunque allora signori, apriamo prima parte, siete benvenuti, un buon caffè, tutto quello che volete, naturalmente un super sabato, una grande domenica, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Allora, Nero di Seppia vi aspetta per il super sabato e la super domenica. Vede cosa va su Radio Amica Internazionale di questi tempi, fino a domenica, Hitmania Show, cioè le canzoni, le hit dell'estate 2026. Perfetto così, bene. Chalella, Sirenetta e Riccardo in pieno centro a Tortole Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Bad Food Music, una stagione piena di eventi musicali, sempre. E ancora, la notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. E ancora su Radio Amica la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara. Tra poco si cambia, perché vi dico subito chi arriva. Arriva niente poco di meno che Madonna con Sabrina Carpenter, la hit del momento, vabbè, noi la diamo per voi, bene? Bentornati, estate, Gardelido è sempre aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Stoppiamo un attimino perché adesso c'è la massima del giorno, ci prendiamo un buon caffè e poi tutto il resto arriva addosso. Vai! Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Ok, andiamo alla massima del giorno, del fine settimana, cerca qualcuno da rendere felice e la felicità troverà te. Era dunque scuola musicale maestro Umberto De Battistis, ma adesso andiamo con una cosa molto molto importante. C'è Giugno in Coro, domenica 21 giugno alle ore 18:30, ingresso libero presso sala convegni della Camera di Commercio in via Savini a Teramo, il Coro Verdi diretto maestro Umberto De Battistis con la collaborazione del fisarmonicista Romeo Cerroni riproporrà alcuni brani più amati della tradizione popolare teramana. Perfetto, bene, da vedere, da vedere. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui da Radio Amica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. E la vai. Allora, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine. Sarà un'estate spassosa, piena di birra, spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Le notizie importanti, tra poco arriva anche Top Clean. Sentiamo un po', vai pure, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Super Tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi una canzone preferita in un messaggio WhatsApp diretto a Radio Amica. Il numero di telefono di Radio Amica è il 335-6564-507. Partecipa tu a questo grande evento. Super Tormentone estate 2026. Domenica 13 settembre, quando si riparte con la nuova stagione radiofonica e naturalmente con il Radio Domenica Show, nel corso di questa popolare, forte trasmissione importantissima, va bene, vi diremo qual è stato il tormentone dell'estate 2026, la canzone più dell'estate di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'Arredamenti d'Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobile Arredi. Nero di Seppia, super fine settimana al Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giuliano Valido, al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Una piccola raccomandazione, prenotatevi, è importante, altrimenti si rischia di rimanere fuori. Va bene, la canzone più della settimana, per tutta la settimana naturalmente, dunque è la canzone che abbiamo un omaggio che abbiamo fatto alla nazione del Messico, va bene? Che organizza insieme Stati Uniti e Canada i mondiali di quest'anno. Ebbene, signori e signori, andiamo pure tranquillamente con la cucaraccia, vabbè. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, primo, secondo, è una serata davvero speciale, specie di sabato, beh, insomma, 900, va bene. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, a seguire, signori, il momento riservato al notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi in questa giornata di gran caldo anche qui a Teramo. Quindi mi raccomando, non uscite nelle ore più calde, statevi a casa, tranquilli, non mettetevi sotto al sole, eh? Tutti i piccoli accorgimenti, bevete tanto, vai, acqua, acqua. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido. Ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 lungo

Ok, bene, bene, andiamo a vedere subito il tempo che farà. Beh, insomma, manco a dirlo, giornata assolata in tutta la regione Abruzzo, zero termico intorno ai 4500 metri, mare quasi calmo, venti deboli, le temperature: l'Aquila più 17 più 33, Sulmona più 18 più 35 oggi, Pescara più 22 più 33, Chieti più 19 più 32, Teramo più 21 più 34, Giulianova più 22 più 32, Roccaraso più 14 più 26, Martinsicuro più 23 più 32, San Benedetto del Tronto più 23 più 34. Questo è quanto, naturalmente giornata caldissima in questo 20 e 21 di per appunto di giugno 2026. Siamo arrivati va bene al giorno numero 172, dunque alla fine ne mancano esattamente 193. Il sole sortò alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:35. Bene così, signori, ci siamo. Allora, andiamo adesso col notiziario del giorno. Due cose importanti: prima e subito con tutte le notizie che abbiamo per voi in prima pagina, assolutamente in tutte le pagine del mondo, l'attacco sferrato da Donald Trump alla nostra Meloni, Giorgia Meloni Premier, perché dice Trump mi ha implorato di fare una foto con lei. Falso, falso, falso. Vabbè, dice appunto la Meloni. Va bene, allora signori, ci siamo, andiamo pure, prego.

noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene così, dunque ci siamo, benvenuti al notiziario del fine settimana, sabato 20, domenica 21 giugno 2026, San Ettore il santo del giorno, il segno più del giorno, il segno del Capricorno. Va bene, allora andiamo con le notizie. Dunque, Trump insulta Meloni, mancava soltanto questo, mi implorava per una foto, la replica, sono allibita. Il presidente americano, le ho parlato perché mi faceva pena, pensa un po', e Giorgia, falsità, peccato che non sia così duro con i nostri nemici. In privato, i timori sul futuro non finirà qui. La premier era stata allertata la notte dal nuovo fondo ore riflettori sul vertice NATO di luglio ad Ankara. E ancora, Tajani annulla il business forum a Miami con Rubio, parole inaccettabili, la difesa del centrodestra. L'Europa difende la premier, solidale anche Francia e Spagna su questo nuovo attacco fuori da ogni logica. L'americano rincara, non lo voglio più vedere, non lo voglio più come fan, su Hormuz ci ha ignorato, fazzolari, bugie, inettitudine. La premier Meloni non implora mai, non mi faccio trattare così. E l'Italia diserta Villa Taverna, lo sfogo di Meloni da Bruxelles dopo le parole di Donald Trump. Nessuna rappresentanza italiana presente alla festa del 4 luglio, l'ambasciatore USA chiama Palazzo Chigi. E ancora, dietro l'attacco forse anche un video del G7 in cui la premier gesticola e punta il dito verso il tycoon. In Fratelli d'Italia la convinzione che l'episodio porta consensi, l'amarezza per la compattezza post G7 andata in fumo. Con i video sui social il Presidente del Consiglio ha guadagnato 100.000 follower. I lavori del Consiglio Europeo, 27 uniti su Ucraina e Cina, ma diviso il bilancio dell'Unione sui migranti. Insomma, credo che tutto questo caos faccia sicuramente porterà voti, tanti voti alla Premier, sicuramente, questo attacco inusitato di Donald Trump. La telefonata anche del nostro Presidente Mattarella, la Premier, scudo in difesa del Paese. La solidarietà e la vicinanza del Capo dello Stato che chiama la Premier anche per mandare un segnale. La dignità delle istituzioni non può essere mai calpestata, sia di sinistra o di destra. I precedenti, gli insulti al conduttore russo Solojov, le minacce a Ginevra, l'impressione che stavolta si sia superato ogni limite. Piante dosi ricevuto al Colle, c'è chi ipotizza una mossa politica per blindarlo al Viminale. Giorgia non è cafona come Donald Trump, dice Ignazio La Russa, il presidente del Senato. Vuole screditarla perché non si piega, perché è una tosta. Il presidente del Senato, quello di Trump, è evidentemente una vendetta a freddo. E ancora, Alice Line, Conte, frasi inaccettabili, ma ora la destra apre gli occhi. Il leader del centro-sinistra, non accettiamo insulti al governo, il nostro paese, la battuta di Renzi, buongiorno Giorgia, casino, il legame con gli USA va oltre. Leader Movimento 5 Stelle, Meloni prende schiaffi dopo aver concesso di tutto e di più, dice Conte, la solidarietà dei riformisti del PD. Dunque, ancora andiamo avanti, vediamo a un'altra notizia. Donald contro tutti, l'attacco al Papa è debole, mette in pericolo i cattolici e quelle principali leader europei, e non solo. Macron a Starmer, da Merz al canadese Kearney, sono passati praticamente tutti sotto la scure di Donald Trump, ma questa volta onestamente l'ha fatta anche un po' grossa. Voi cosa ne pensate? Allora, la nuova tregua tra Libano e Israele dura soltanto un giorno. Tel Aviv bombarda ancora il Libano, l'ha fatto anche ieri sera, stanotte saltano i colloqui tra Iran e USA, anche se in mattinata girava la notizia, circola la notizia che Witkoff e Arangi si potessero vedere a Ginevra. Dunque, vediamo un po', Netanyahu pagheranno il prezzo molto alto, Ben-Gvir, per ogni madre israeliana che piange, 1.000 libanesi verseranno lacrime. Trump risponde alla guida suprema, non siamo noi a cedere la disperazione, ma la Repubblica Islamica sconfitta e ridotta, che peggio non si può. Dunque, gli israeliani si preparano anche al peggio e dicono, siamo stati lasciati soli ma siamo abituati, faremo da soli. Timore del conflitto possa riaccendersi, incendiarsi in Medio Oriente, il caso degli aerei americani fermi a Tel Aviv che tolgono spazio ai voli civili. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie. Gualtieri, impegno massimo contro evasione e illegalità. Il sindaco di Roma è intervistato dal direttore napoletano, centro oggetto di desiderio in tutto il mondo, ingiusto che chi occupa suolo pubblico paghi cifre irrisorie, circa 2 euro a metro quadro. Insomma, è un po' pochino a Roma centro. Il confronto alla festa unità della capitale, città ha bisogno di autonomia tarifaria. Insomma, sicuramente saranno rivisti, anche perché a Roma non si passa più, vabbè, tantissima gente.
il centro in ostaggio, residenti prigionieri de The Horse, liberi tutti dal Covid, li ha fatti proliferare in via dei Pastini a pochi metri dal Pantheon. In soli 15 passi se ne contano 23 tra butta dentro e solo occupato, ormai un vero e proprio assedio. Però insomma tutto questo è anche bello e fa, come dire, gioia, voglio dire, voglia di una ritrovata libertà dopo il Covid, eccetera, dopo tante situazioni difficili. Vabbè, allora, minacce a Beatrice Arnera. Chi sarebbe questa signorina? Beh, sarebbe la nuova compagna di Raul Bova, almeno per il momento. Dunque, viene minacciata per la relazione appunto con Raul Bova, il nuotatore italiano. Indaga la procura di Roma, ha aperto un fascicolo per stalking e diffamazione dopo la denuncia dell'attrice. Travolta la campagna di odio social, qualcuno mi ha detto di suicidarmi, presa di mira per aver lasciato il comico Andrea Pisani, costretta a vivere e lavorare tra ansia e paura. La polizia postale ha già avviato gli accertamenti presso i primi indagati tra gli ater. Dunque, vediamo un'altra notizia: il caso della madre di Sempio sotto esame, offese e minacce. Garlasco, la donna ha tentato il suicidio, travolta gli insulti sul web, illegale, episodi intollerabili. Abruzzo, le soline sparite, c'erano persone sospette, ricerche si concentrano sul lago di Barrea, una barista, alcuni uomini parlavano di un sopralluogo. E ancora EMPAM, indagini per danno erariale, doppio stipendio al presidente. Olivetti, numero uno della cassa previdenziale di medici e dentisti, a giudizio davanti alla corte dei conti per un ammanco di 2 milioni di euro all'EMPAM. L'accusa si faceva pagare anche per le riunioni dei fondi collegati. L'inchiesta partita da una segnalazione della Banca d'Italia su compensi ritenuti non dovuti dai PM contabili. Schianto tra auto a Bari, muore una bambina di appena 4 anni, incidente per un sorpasso azzardato, grave anche la madre. Vorrei tornare un attimino soltanto sulle due ragazzine di Civitella Alfedene in Abruzzo, le sorelline sparite. Va bene, dunque, non parlo della piccola Sara che ha 12 anni, ma Alicia che ne ha 16, quindi già è capace di intendere e volere, va bene. Se è andata via con quei signori vuol dire che, perché lei ci è andata di sua spontanea volontà, nel senso che non è stata presa di forza, quindi voglio dire, conosceva molto bene queste persone, quindi in ambito familiare deve essere il tutto, credo, io adesso così tento la carta della risoluzione. Tenta di strangolare un bimbo al parco, la madre urla e il passante eroe lo blocca. Terrore a Brescia, il nigeriano alterato da alcol e droga, si era avventato anche sul fratello di 10 anni e ora è ai domiciliari. Dunque i due ragazzini salvati da questo signore immigrato che si chiama Aslam Navid, perché dovete sapere che tra tanti immigrati ce n'è sempre qualcuno che è buono, che naturalmente rispetta le leggi, le regole e vive secondo quanto naturalmente è stato scritto. Maturità, seconda prova, Quintigliano e il peso della parola per ragazzi cresciuti anche tra chat e intelligenza artificiale. Lo scientifico, rebus da Luna Park. Al classico ritorno in latino per matematica acquisiti a partire dai casi reali, per 500.000 di studenti finiscono gli iscritti. Ora l'ultimo sforzo per orale, i ragazzi dicono meno male che sono arrivati gli orali, lì non abbiamo più paura. E hanno anche ragione. Vediamo a Teramo dintorni, lascia la moglie incinta al gelo, condannato a 2 anni e 6 mesi, accusato di aver chiuso il balcone di casa la donna al 9° mese di gravidanza in mutande. Per la procura l'avrebbe più volte picchiata e spintonata contro un muro anche davanti al figlio piccolo. I fatti avvenuti tra il 2017 e il 2019, al 48enne è stata revocata la responsabilità genitoriale. C'è anche un altro episodio, perseguita la nuova compagna dell'ex commerciante, rinviata a giudizio per stalking, per giorni l'avrebbe pedinata e tempestata di messaggi. La nuova compagna dell'ex, quando telefonate, messaggi, pedinamenti non si sono interrotti nemmeno davanti alla mediazione di alcuni amici comuni, lei ha capito che quell'incubo doveva diventare affare delle forze dell'ordine, quindi sono partite le prime denunce. E ancora andiamo avanti, le società di rugby senza campo, corteo di protesta degli atleti. Gli allenamenti si svolgono nel stadio comunale, del tutto inadeguato, e che presto sarà un cantiere. Oggi la manifestazione promossa dalla Petrut e dalla Femminile 2009 contro il silenzio del comune.
Il rugby a Teramo esiste, da questa formazione Stefano Di Eugenio, direttore tecnico della Petrol Rugby ASD, parte per spiegare le ragioni della manifestazione, appunto rugby teramano, perché mancano campi per allenarsi, per giocare. E ancora a Villa Lempa, nuovi spazi e più servizi, riaperto l'ufficio postale, dunque l'ufficio postale di Villa Lempa riaperta al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, lo dice Poste Italiane. Teramo rompe con Rishon LeZion il patto con la città israeliana, la revoca del gemellaggio sarà discussa in consiglio comunale, ma probabilmente sparirà anche la piazza, appunto, che si chiama Rishon LeZion a colletterato alto. Veniamo adesso invece a un'altra notizia, dunque maturità, concluse le prove scritte, gli orali, come abbiamo detto poc'anzi, anzi dicono i ragazzi ci fanno meno paura. Ieri matematica, liceo scientifico, latino al classico, materie diverse per ogni indirizzo di studio. Tensione e preoccupazione tra gli studenti, problema e quesiti molto complicati, ma è andata. Dunque, Prati di Tivo, la provincia studia l'accordo, l'ente approfondisce l'intesa tra GST e Marco Finori, che riporta gli impianti nelle mani quest'ultimo, che praticamente non l'ha mai lasciati. Cioè, praticamente siamo tornati appunto a capo. Adesso l'importante non è che sia Marco Finori, Pinco Pallino o un altro, ma l'importante è che si riapra, perché stiamo giocando la montagna teramana, così bella, così importante, che potrebbe e soprattutto così attrattiva. Va bene, allora, per la Corona Verdi, domenica 21.

Chiede un tavolo regionale, la CISL lancia allarme per la Valle del Tubo, costi di produzione troppo alti, concorrenza cinese e robotizzazione mettono a rischio imprese e lavoratori. Azienda smantellata, a sorpresa, operai bloccano il trasloco, il caso CEPAR di Sant'Omero. Brutta sorpresa ieri per i lavoratori della CEPAR di Poggio Morello Sant'Omero, azienda del settore automotive che opera in regime di monocommittenza per la Lotus. A un certo punto stavano portando via tutto, sono riusciti a bloccare quello che rimaneva la CEPAR. Dunque vediamo un'altra notizia: Terramare, anche Roseto è contraria, la realizzazione del quarto lotto, continua la battaglia dei contestatori del quarto lotto della superstrada Terramare. Dopo le osservazioni presentate dal WWF sono arrivate al Ministero dell'Ambiente anche quelle dell'amministrazione rosetana. Va bene, ma chi ci perde sicuramente è Roseto, chi ci perde appunto è Roseto soprattutto, va bene, perché per andare a Roseto bisogna fare altri giri eccetera eccetera. Vabbè, invece lì ti portavano gli automobilisti direttamente dentro Roseto e ne guadagnava, secondo me, però poi ognuno la pensa come vuole, va bene. Io questo impatto ambientale sul quarto lotto da Terramare non lo vedo, ma va bene, diciamo che si cerca di combattere. Guardate che noi, perché qui mangiamo gli scordarelli, ma per fare il lotto zero della Terramare, lotto zero, va bene, è successo di tutto e di più per fare appunto la superstrada Terramare. Non vi dico, c'è chi si è incatenato, chi, va bene, e poi invece adesso benediciamo tutti quanti questa opera, perché immaginate un po' nei momenti in cui di grande traffico a Teramo con la sola nazionale, via De Gasperi e basta, uscivi, potevi telefonare a casa e dire torno domani. Vabbè, andiamo ancora avanti. Nereto, debito per la zona industriale, c'è l'accordo da 700.000 euro in consiglio comunale, passa la scelta della transazione, il pagamento sarà rateizzato in 3 anni. Il sindaco Lorenzi, la minoranza si è astenuta senza assumersi quella responsabilità richiesta. E ancora Made in Italy, protagonista di Rosso Italia, dal Adriatico oggi sul lungomare nord l'evento con auto sfilati in moda, la cantante Gio Squillo e tante Ferrari, quando ci vuole. Antenna telefonica nell'area nord di Giulianova, servono garanzie sulla durata, i residenti hanno diffidato la compagnia e chiesto dei chiarimenti sugli enti pubblici coinvolti. Ci hanno detto che solo per il periodo estivo, ma su questo vogliamo delle assicurazioni scritte. E ancora a Mosciano, discarica da chiudere, Cianella chiede chiarimenti, doppia interrogazione di Mosciano Civica sulla partecipazione ai bandi ministeriali e sullo stato dei lavori della discarica di Santa Maria Assunta. Ex paziente dona 2 monitor televisivi in ospedale, il gesto di un uomo che è stato sottoposto al trapianto di un rene. Per ringraziare l'ospedale di Giulianova ha donato 2 TV. E ancora semafori per 2 impianti, scatta il lampeggio estivo, la giunta comunale di Giulianova e il comando dei vigili urbani decidono di far funzionare in maniera diversa 2 impianti semaforici in vista dell'estate, ma ancora una volta ne sbagliano uno. E ancora punto da un calabrone salvato a 118, attenzione calabrone, contrada Molino Sant'Antimo, un 51enne di Roseto soccorso in strada e trasportato in ospedale dopo una reazione allergica. La puntura gli ha causato in pochi istanti un gonfiore all'orecchio che ha fatto scattare l'allarme. Si sblocca il piano urbanistico, approvata la perimetrazione, il prossimo passo era quello di nominare i progettisti che procederanno con l'elaborazione dell'atto. Il PUC permetterà di riconvertire 3 aree industriali in disuso con l'ex Roligo, Sagem e Casal Taulero. E ancora foto trappole a Roseto, al centro rifiuti, la rassicurazione del sindaco, vi continui abbandoni davanti ai cancelli. Dunque chiudiamo con le notizie provenienti per l'appunto da Silvi, con un gratte vinci da 3 euro, se ne aggiudica 200.000 euro, complimenti. La tabaccheria in poche ore è subito diventata meta di tanti curiosi e il titolare Perrelli dichiara: non è la prima volta che la mia attività ci sono delle vincite, il fortunato è uno del posto sicuramente. E ancora AWS ad Atri, nessun controllo dei conti, Atri, Alleanza Verdi e Sinistra accusa la giunta sul caso di un debito fuori bilancio. E ancora
parcheggi occupati da turisti, scatta la prima polemica. A Pineto l'estate è arrivata, le spiagge si riempiono e a Pineto torna puntuale una delle discipline più praticate della stagione, la caccia al parcheggio gratuito. E poi si piazzano lì e non se ne vanno più via, detto in parole povere. Veniamo adesso allo sport. Infortunio, shock per Kone, il canadese difensore.

0: fratture del sassuolo, si è rotto tibia e perone, è stato già operato nella notte. Festeggiano gli Stati Uniti senza Pulisic, vincono 2-0 sull'Australia, però l'Australia è una gran bella squadra che lotta dal primo all'ultimo minuto. E poi finalmente vince anche Ancelotti 3-0 su Haiti, finalmente. E oggi è il turno di Olanda e Germania, gli Orange sfidano la Svezia dopo la delusione del pari all'esordio con il Giappone. In avanti c'è Malen per Olanda. La Juve nel calciomercato valuta Muaremovic, Bologna su Miretti, Roma interessata a Dodo della Fiorentina, il Panathinaikos vuole difensore azzurro nerazzurro De Vrij. Dall'America notizia clamorosa, Ronaldinho 46 anni vuole tornare a giocare, non vede l'ora, torna in Serie C con Ravenna, ma Braida frena, è solo marketing. Hakimi, l'ex difensore dell'Inter, oggi difensore del Paris Saint-Germain, sarà processato per accusa di stupro, annuncio che scuote il Marocco. E ancora il calcio piange Igor Protti, lo zar di Livorno, gol, coraggio, dignità da vendere, l'addio al bomber romagnolo capace di vincere la classifica marcatori Serie A, B e C. L'ex attaccante è sconfitto da un tumore a 58 anni, annuncio sui social della famiglia, questo viaggio come ogni partita è purtroppo arrivato al fischio finale. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia, il Pescara è un club in vendita, dice Sebastiani, Ferrero la viperetta sa dove trovarmi. Intanto Sebastiani ha riferito insieme a Verratti per la cessione delle azioni del club al centrocampista, chiunque sarà in grado di mostrare anche alla federazione la solvibilità e la bontà del progetto lo ascolteremo e porteremo avanti la trattativa. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, veniamo a Teramo Giambè, ci siamo, il bomber è vicino al rinnovo, passi avanti nei contatti tra il DS Micio e l'attaccante, a breve attesa la firma. E la società ieri ha presentato la campagna di crowdfunding questione di DNA, cioè chi vuole in qualche modo aiutare il Teramo Calcio con delle offerte. Il Giulianova si muove sul mercato, in arrivo la mezzala Origlio, il volto nuovo in casa del Rosso, si tratta di Michael Origlio, classe 1997, centrocampista, insomma il Giulianova comincia a muoversi sul mercato per fare una squadra che sia all'altezza della situazione. E se il Teramo dovesse andare in Serie C avremo una Serie D veramente magica con bei 6 Teramare, e vai! Allora veniamo a Chieti, ma che simpatia che mi fa questo di labio, davvero il presidente del Chieti che dice appunto sto trattando la cessione del Chieti in eccellenza, intanto il club attende il ricorso ad Alconi per capire il proprio futuro se dovrà ripartire dalla promozione. Certo che davvero di labio è veramente una persona fortissima, nonostante tutti i guai lui dice no andiamo avanti adesso cioè il problema sapete qual è? Che chi arriva in un campionato di eccellenza, chi arriva che vuole acquistare il Chieti, va bene, sempre che non fallisca il Chieti, deve pagare per non farlo fallire 1,5 milioni subito, zazà, e poi rifare la squadra, cioè voglio dire, in eccellenza uno parte con 2 milioni di euro di debiti, ma è pazzesco, è pazzesco, non se ne parla proprio, non so, poi c'è gente che può buttare i soldi, vabbè, allora ci siamo. Va bene signori, gli appunti Radio Amica, vai! Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi come se non bastasse tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7 traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità, scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, gli appunti di Radio Mica International. Cosa va su Radio Mica International? Lituania Show, cioè le canzoni hit dell'estate 2026. Ed è un bel grande ascoltare, va bene. Poi da lunedì si cambia, lunedì prossimo, perché arriva canzoni vetrina, vetrina di grandi successi. E vai. Insomma, come dire, c'è una grande varietà di musica dalle nostre parti, vabbè. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, scusate. Tranquilli, ci pensa Di Sante. E ancora Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Signori, ci siamo arrivati a notizie riservate, a cominciare subito dai nostri festival e concorsi. Prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International. Allora andiamo con notizie riservate, un altro grande evento di Radio Mica, non solo i festival ma anche il Super Tormentone estate 2026. Votate durante l'estate la vostra canzone preferita, la più bella, la più richiesta, la più ascoltata, la più cliccata. Inviate il titolo della canzone a Radio Mica al 335-6564-507 tramite WhatsApp. E naturalmente poi domenica 13 settembre, alla riapertura della stagione radiofonica 2026-2027, prima puntata domenica 13 settembre, andremo con la canzone regina dell'estate, il Tormentone. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, a Tortoletto Alto, Resident Tortorella, al 347-37-64-271. Stazione Servizio IP Fratelli Cipri Giulia Novalido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e un pieno di benzina, gasolio e gasauto, con il tutto che scende come prezzo, beh, speriamo bene. Siamo arrivati al fine settimana, raccolta porta a porta, sabato 20 nulla, riposo, domenica 21 plastica e metalli, la sera dopo le ore 20 sotto il portone di casa. Siamo arrivati alla fortuna, andiamo a vedere un po' cosa c'è di buono, di bello, importante, eccetera eccetera. Bene signori, ci siamo, la fortuna, vai. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti subito con la fortuna, concorso numero 98, combinazione vincente al Superenalotto 14, 18, 25, 69, 81, 89, numero jolly 11, Superstar 69, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 72.000 euro, ai 4 315 euro, ai 3 24 euro 48, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 14, 18, 25, 69, 81, 89, non giorno le 11, Superstar 69, si riparte questa sera con un montepremi da 182 milioni e 500 mila euro, e vai. E veniamo al gioco dell'otto, numeri nuovi, diamo i numeri, concorso numero 99, vai. Su Napoli Palermo 41 43 48 minati al 12 e 13, ripeto 41 42 41 43 48 abbinati al 12 e 13 su Napoli e Palermo. Su Torino Venezia 17 19 24 su abbinati al 38 e 39 abbinati appunto su Torino e Venezia. Bene bene bene, le farmacie di turno con le nostre canzoni sotto l'ombrellone, magari non la famosa radiolina ma anche il telefono, va bene, all'indirizzo radioamicainternational.it. Il mare diventa calmo, placido quando arrivano le canzoni su Radio Amica International. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International. Ancora, ancora, ancora, ancora, subito con le farmacie di turno. Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini Teramo, aperto questo oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante e Foschi, ad Atri Pepe, a Pietro Silvi Comunale, Farmacia Comunale Pineto, Giunova, Parere Strobbe, Via Galilei, in Val Vibrato, San Martino Nereto, a Rosetto d'Amore, Via Nazionale 1, a Vicente, Farmacia Rosini, a Castellisola, Corinti, Nuova Colledara, Via Nuova Colledara, a Montorio, Farmacia del Parco, a Campi Marozzi, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini e la farmacia di turno quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina 21 di giugno ore 9. Signori, siamo arrivati alle super classifiche, ad un passo dall'oroscopo del sabato e della domenica, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene, dunque ci siamo, signori. Andiamo con Radio Amica International, 48 complimenti, andiamo avanti con i libri più venduti della settimana. Primo posto, Magnifica Humanitas di Leone XIV, Papa Robert Francis Prevost. Al secondo, I Tre Mezzini, Rocco Schiavone di Manzini. Al terzo, Soltanto il Giorno, Santina Cosetta. Al quarto, Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone. Al quinto, Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar Scalia. Comanda Magnifica Humanitas, il libro scritto ultimamente dal Santo Padre Robert Francis Prevost. Signori, ci siamo, c'è Gesù di primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio, due cose importanti, ci siamo, pronti, via, vai.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Ora Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo del fine settimana, sabato 20, domenica 21 giugno 2026, Ariete, l'uscita di Chirone dal tuo segno è temporanea, tornerà a metà settembre, ma nel frattempo è come se sancisse la fine di un periodo che può averti messo alla prova relativamente alla salute. Toro, i benefici della configurazione non si limitano a soluzioni e risorse che ti vengono incontro relativamente alla salute. Gemelli, è l'ultimo giorno in cui il sole è nel tuo segno, dove tornerà tra un anno, approfitta della giornata per fare il punto con te stesso. Cancro, nel corso del fine settimana cogli qualsiasi occasione per muoverti, cambiare aria e moltiplicare le opportunità di scambio con altre persone. Leone, prima che domani il sole cambi segno, aprendo una fase di maggiore ascolto e introspezione, approfitta del fine settimana per coinvolgere gli amici in un'attività. Vergine, la presenza della luna nel segno ti rende più sensibile e recettivo, magari esagerando in certi momenti una tensione nervosa di fronte alla quale tendi a sentirti più fragile. Bilancia, rimane ben presente ancora per oggi il desiderio di viaggiare e esplorare situazioni nuove, più o meno esotiche, ma che comunque ti offrono l'opportunità di aprire un po' la mente. Scorpione, da qui a metà settembre la nuova posizione di Chirone potrebbe aiutarti a migliorare qualcosa che non funziona come vorresti nella relazione con gli altri. Sagittario, oggi dai la precedenza all'amore e alle relazioni con gli altri, mettendoti a disposizione del partner, trovando il modo di assecondarne le richieste. Capricorno, tra oggi e domani si verificano delle variazioni nella posizione dei pianeti, spesso per te è difficile adattarti alle nuove regole del gioco. Acquario, per iniziare al meglio questo fine settimana, sintonizzati sulla lunghezza d'onda del gioco, della leggerezza e del divertimento. Ancora per oggi c'è il sole che ti favorisce in tutto. Pesci, qualcosa nel tuo rapporto col denaro cambia e ti senti sollevato, anche più dinamico e pronto a condividere almeno in parte la nuova lettura delle cose che hai elaborato negli ultimi anni. Perfetto, bene. Chiudiamo con le comunicazioni in servizio di Paolo Radamenti, Abellante Terra Montesilvano Sametto del Tronto, i mobili per una scelta importante per la tua casa e lo shop online indirizzo di palotrade.it. Cosa va, sorelle amica? Musicalmente parlando, è il momento di Hitmania Show, cioè le hit dell'estate, solo quelle dell'estate 2026. Forza e coraggio. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta, dunque sabato 20 di giugno niente, domenica 21 plastica e metalli, va bene così? Perfetto. Allora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International, va bene? Facciamo i figli perché poi domani ci troviamo male, male, male, male. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, Febbraggio 6, ok? Va bene, io noto tra le altre cose gente che si alza alle 5 e mezza, 6 del mattino per portare fuori il cane, va bene? E fa anche altre cose. Allora, voglio dire, lo si può fare al cane, lo si può fare anche al bambino o no? Il bambino disturba mentre il cane no. Ah, ho capito, vabbè, ma se disturba un domani poi sarete voi i disturbati. Se adesso pensate che vi disturbano i bambini, dopo sarete disturbati proprio voi, eh? Vabbè, attenzione, attenzione. Marco ve l'ha detto. Musica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ehi, Waraki, che tal?
1: Non essere la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverno e estate un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri la fanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che è un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via a tutto gas. Anzi no, fermo. Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito.

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: questa sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto.

gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

arrivare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Bene, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale. Dunque siamo arrivati esattamente al fine settimana, sabato 20, domenica 21 giugno 2026. San Ettore è il segno più vivo del giorno, è il segno del Capricorno. Parleremo più tardi di queste notizie, ne fa una dietro l'altra. Donald Trump adesso insulta l'Italia, insulta la Meloni. Il presidente americano Meloni mi ha implorato per una foto, la replica, sono allibita, è falso. Dice così appunto la nostra Giorgia Meloni, la premier, io e il paese non imploriamo mai, non è altrettanto determinato con i nemici dell'Occidente. Telefonata di Mattarella, sdegno bipartisan e solidarietà europea. Donald rincara, lei la NATO assenti su Hormuz, ma non potevi scatenare la guerra mondiale, è una guerra tua, te la fai. E ancora, la Russia dice la scredita perché non si piega. Giorgia non è cafona come Donald Trump. In effetti è così, troppo potere in una sola persona e combina un sacco di guai questo signore. Raid sul Libano, stop ai negoziati, tensione Stati Uniti-Iran, ma sembrerebbe che adesso Witkoff e Araghi siano pronti a incontrarsi per firmare che cosa? Firmi oggi e domani domani succede che a un certo punto si torna un'altra volta a guerreggiare. Addio a Igor Protti, l'ultimo zar del gol, amato da tutti, soprattutto ha fatto grandissime cose a Livorno, nella sua Livorno. Minacce social a Beatrice Arnera, che sarebbe la nuova compagna con Bova, si indaga per stalking. E ancora, vediamo altra notizia, taurino selvaggio a Roma, residente del centro ostaggio de The Horse, non si passa più, massimo impegno contro evasione e illegalità, lo dice il sindaco Gualtieri. Il segno più del giorno è il segno del Capricorno. Per i campionati del mondo vince l'America, gli Stati Uniti d'America contro l'Australia, che gioca bene, devo dire, si difende molto molto bene, ha perso 2-0, ma insomma è una buona squadra e naturalmente finalmente va a vincere, seppure con l'Haiti, va a vincere il Brasile, ma secondo me la squadra ancora non c'è. Va bene, un lavoro lunghissimo quello di Ancelotti, che avrà accettato perché sul piatto c'erano 15 milioni di dollari. Beh, insomma, capite bene che quasi quasi vale la pena prendersi qualche rischietto, no? Che dite voi? Vabbè, dunque, signori, diamoci una botta di energia, vai!
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene, dunque allora signori, apriamo prima parte, siete benvenuti, un buon caffè, tutto quello che volete, naturalmente un super sabato, una grande domenica, vai!
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Allora, Nero di Seppia vi aspetta per il super sabato e la super domenica. Vede cosa va su Radio Amica Internazionale di questi tempi, fino a domenica, Hitmania Show, cioè le canzoni, le hit dell'estate 2026. Perfetto così, bene. Chalet La Sirenetta Riccardo in pieno centro a Tortole Toledo, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Bad Food Music, una stagione piena di eventi musicali sempre. E ancora, la notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna con contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E ancora su Radio Amica la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara. Tra poco si cambia, perché vi dico subito chi arriva niente poco di meno che Madonna con Sabrina Carpenter, la hit del momento, vabbè, noi la diamo per voi, bene? Bentornate, estate, Gardelido è sempre aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Stoppiamo un attimino perché adesso c'è la massima del giorno, ci prendiamo un buon caffè e poi tutto il resto arriva addosso. Vai!
1: Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
0: Ok, andiamo alla massima del giorno, del fine settimana. Cerca qualcuno da rendere felice e la felicità troverà te. Dunque, scuola musicale maestro Umberto De Battistis, ma adesso andiamo con una cosa molto molto importante. C'è Giugno in Coro, domenica 21 giugno alle ore 18:30, ingresso libero presso sala convegni della Camera di Commercio in via Savini a Teramo, il Coro Verdi diretto maestro Umberto De Battistis con la collaborazione del fisarmonicista Romeo Cerroni riproporrà alcuni brani più amati della tradizione popolare teramana. Perfetto, bene, da vedere. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui da Radio Amica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. E la vai. Allora, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine. Sarà un'estate spassosa, piena di birra, spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Le notizie importanti, tra poco arriva anche Top Clean. Sentiamo un po', vai pure, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi una canzone preferita in un messaggio WhatsApp diretto a Radio Amica. Il numero di telefono Radio Amica è il 335 6564 507. Partecipa tu a questo grande evento. Super tormentone estate 2026. Domenica 13 settembre, quando si riparte con una nuova stagione radiofonica e naturalmente con il Radio Domenica Show, nel corso di questa popolare, forte trasmissione importantissima, va bene, vi diremo qual è stato il tormentone dell'estate 2026, la canzone più dell'estate di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobile Arredi. Nero di Seppia, super fine settimana al Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giuliano Valido, al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Una piccola raccomandazione, prenotatevi, è importante, altrimenti si rischia di rimanere fuori. Va bene, la canzone più della settimana, per tutta la settimana naturalmente, dunque è la canzone che abbiamo un omaggio che abbiamo fatto alla nazione del Messico, va bene? Che organizza insieme a Stati Uniti e Canada i mondiali di quest'anno. Ebbene, signori e signori, andiamo pure tranquillamente con la cucaraccia, vabbè. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, primo, secondo, è una serata davvero speciale, specie di sabato, beh, insomma, 900, va bene. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, a seguire, signori, il momento riservato al notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi in questa giornata di gran caldo anche qui a Teramo. Quindi mi raccomando, non uscite nelle ore più calde, statevi a casa, tranquilli, non mettetevi sotto al sole, eh? Tutti i piccoli accorgimenti, bevete tanto, vai, acqua, acqua.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido. Ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 lungomare.

Ok, bene, bene, andiamo a vedere subito il tempo che farà. Beh, insomma, manca a dirlo, giornata assolata in tutta la regione Abruzzo, zero termico intorno ai 4500 metri, mare quasi calmo, venti deboli, le temperature: l'Aquila più 17 più 33, Sulmona più 18 più 35 oggi, Pescara più 22 più 33, Chieti più 19 più 32, Teramo più 21 più 34, Giulianova più 22 più 32, Roccaraso più 14 più 26, Martinsicuro più 23 più 32, San Matteo del Tronto più 23 più 34. Questo è quanto, naturalmente, giornata caldissima in questo 20 e 21 di per appunto di giugno 2026. Siamo arrivati va bene al giorno numero 172, dunque alla fine ne mancano esattamente 193. Il sole sortò alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:35. Bene, così signori, ci siamo. Allora, andiamo adesso col notiziario del giorno. Due cose importanti prima e subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. In prima pagina, assolutamente in tutte le pagine del mondo, l'attacco sferrato da Donald Trump alla nostra Meloni, Giorgia Meloni Premier, perché dice Trump mi ha implorato di fare una foto con lei. Falso, falso, falso. Vabbè, dice appunto la Meloni. Va bene, allora signori, ci siamo, andiamo pure, prego.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene così, dunque ci siamo, benvenuti al notiziario del fine settimana, sabato 20, domenica 21 giugno 2026, San Ettore il santo del giorno, il segno più del giorno, il segno del Capricorno. Va bene, allora andiamo con le notizie. Dunque, Trump insulta Meloni, mancava soltanto questo, mi implorava per una foto, la replica, sono allibita. Il presidente americano, le ho parlato perché mi faceva pena, pensa un po', e Giorgia, falsità, peccato che non sia così duro con i nostri nemici. In privato, i timori sul futuro non finirà qui. La premier era stata allertata la notte dal nuovo fondo ora riflettori sul vertice NATO di luglio ad Ankara. E ancora, Tajani nulla il business forum a Miami con Rubio, parole inaccettabili, la difesa del centrodestra. L'Europa difende la premier, solidale anche Francia e Spagna su questo nuovo attacco fuori da ogni logica. L'americano rincara, non lo voglio più vedere, non lo voglio più come fan, su Hormuz ci ha ignorato, fazzolari, bugie, inettitudine. La premier Meloni non implora mai, non mi faccio trattare così. E l'Italia diserta Villa Taverna, lo sfogo di Meloni da Bruxelles dopo le parole di Donald Trump. Nessuna rappresentanza italiana presente alla festa del 4 luglio, l'ambasciatore USA chiama Palazzo Chigi. E ancora, dietro l'attacco forse anche un video del G7 in cui la premier gesticola e punta il dito verso il tycoon. In Fratelli d'Italia la convinzione che l'episodio porta consensi, l'amarezza per la compattezza post G7 andata in fumo. Con i video sui social il Presidente del Consiglio ha guadagnato 100.000 follower. I lavori del Consiglio Europeo, 27 uniti su Ucraina e Cina, ma divisi sul bilancio dell'Unione sui migranti. Insomma, credo che tutto questo caos faccia sicuramente porterà voti, tanti voti alla Premier, sicuramente, questo attacco inusitato di Donald Trump. La telefonata anche del nostro Presidente Mattarella, la Premier, scudo in difesa del Paese. La solidarietà e la vicinanza del Capo dello Stato che chiama la Premier anche per mandare un segnale. La dignità delle istituzioni non può essere mai calpestata, sia di sinistra o di destra. I precedenti, gli insulti al conduttore russo Solojov e le minacce a Ginevra. L'impressione che stavolta si sia superato ogni limite. Piante dosi ricevuto al Colle, c'è chi ipotizza una mossa politica per blindarlo al Viminale. Giorgia non è cafona come Donald Trump, dice Ignazio La Russa, il presidente del Senato. Vuole screditarla perché non si piega, perché è una tosta. Il presidente del Senato, quello di Trump, è evidentemente una vendetta a freddo. E ancora, Ellis Line, Conte, frasi inaccettabili, ma ora la destra apre gli occhi. I leader del centro-sinistra, non accettiamo insulti al governo del nostro paese, la battuta di Renzi, buongiorno Giorgia, casino, il legame con gli USA va oltre. Leader Movimento 5 Stelle, Meloni prende schiaffi dopo aver concesso di tutto e di più, dice Conte, la solidarietà dei riformisti del PD. Dunque, ancora andiamo avanti, vediamo a un'altra notizia. Donald contro tutti, l'attacco al Papa è debole, mette in pericolo i cattolici e quella principale leader europei, e non solo. Macron a Starmer, da Merz al canadese Kearney, sono passati praticamente tutti sotto la scure di Donald Trump, ma questa volta onestamente l'ha fatta anche un po' grossa. Voi cosa ne pensate? Allora, la nuova tregua tra Libano e Israele dura soltanto un giorno. Tel Aviv bombarda ancora il Libano, ha fatto anche ieri sera, stanotte saltano i colloqui tra Iran e USA, anche se in mattinata girava la notizia, circola la notizia che Witkoff e Arangi si potessero vedere a Ginevra. Dunque, vediamo un po', Netanyahu pagheranno il prezzo molto alto, Ben-Gvir, per ogni madre israeliana che piange, 1.000 libanesi verseranno lacrime. Trump risponde alla guida suprema, non siamo noi a cedere alla disperazione, ma la Repubblica Islamica sconfitta e ridotta, che peggio non si può. Dunque, gli israeliani si preparano anche al peggio e dicono, siamo stati lasciati soli, ma siamo abituati, faremo da soli. Il timore del conflitto possa riaccendersi, incendiarsi in Medio Oriente, il caso degli aerei americani fermi a Tel Aviv che tolgono spazio ai voli civili. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie. Gualtieri, impegno massimo contro evasione e illegalità. Il sindaco di Roma è intervistato dal direttore napoletano, centro oggetto di desiderio in tutto il mondo, ingiusto che chi occupa suolo pubblico paghi cifre irrisorie, circa 2 euro a metro quadro. Insomma, è un po' pochino a Roma centro. Il confronto alla festa unità della capitale, città ha bisogno di autonomia tarifaria. Insomma, sicuramente saranno rivisti, anche perché a Roma non si passa più. Vabbè, tantissima gente.
il centro in ostaggio, residenti prigionieri de The Horse, liberi tutti dal Covid, li ha fatti proliferare in via dei Pastini a pochi metri dal Pantheon. In soli 15 passi se ne contano 23 tra butta dentro e solo occupato, ormai un vero e proprio assedio. Però insomma tutto questo è anche bello e fa, come dire, gioia, voglio dire, voglia di una ritrovata libertà dopo il Covid, eccetera, dopo tante situazioni difficili. Vabbè, allora, minacce a Beatrice Arnera. Chi sarebbe questa signorina? Beh, sarebbe la nuova compagna di Raul Bova, almeno per il momento. Dunque, viene minacciata per la relazione appunto con Raul Bova, il nuotatore italiano. Indaga la procura di Roma, ha aperto un fascicolo per stalking e diffamazione dopo la denuncia dell'attrice. Travolta la campagna di odio social, qualcuno mi ha detto di suicidarmi. Presa di mira per aver lasciato il comico Andrea Pisani, costretta a vivere e lavorare tra ansia e paura. La polizia postale ha già avviato gli accertamenti presso i primi indagati tra gli ater. Dunque, vediamo un'altra notizia: il caso della madre di Sempio sotto esame, offese e minacce. Garlasco, la donna ha tentato il suicidio, travolta agli insulti sul web, illegale, episodi intollerabili. Abruzzo, le soline sparite, c'erano persone sospette, ricerche si concentrano sul lago di Barrea, una barista, alcuni uomini parlavano di un sopralluogo. E ancora EMPAM, indagini per danno erariale, doppio stipendio al presidente. Olivetti, numero uno della cassa previdenziale di medici e dentisti, a giudizio davanti alla corte dei conti per un ammanco di 2 milioni di euro all'EMPAM. L'accusa si faceva pagare anche per le riunioni dei fondi collegati. L'inchiesta partita da una segnalazione della Banca d'Italia su compensi ritenuti non dovuti dai PM contabili. Schianto tra auto a Bari, muore una bambina di appena 4 anni, incidente per un sorpasso azzardato, grave anche la madre. Vorrei tornare un attimino soltanto sulle due ragazzine di Civitella Alfedene in Abruzzo, le sorelline sparite. Va bene, dunque, non parlo della piccola Sara che ha 12 anni, ma Alicia che ne ha 16, quindi già è capace di intendere e volere, va bene. Se andate via con quei signori vuol dire che, perché lei ci è andata di sua spontanea volontà, nel senso che non è stata presa di forza, quindi voglio dire, conosceva molto bene queste persone, quindi in ambito familiare deve essere il tutto, credo, io adesso così tento la carta della risoluzione. Tenta di strangolare un bimbo al parco, la madre urla e il passante eroe lo blocca. Terrore a Brescia, il nigeriano alterato da alcol e droga si era avventato anche sul fratello di 10 anni e ora è ai domiciliari. Dunque i due ragazzini salvati da questo signore immigrato che si chiama Aslam Navid, perché dovete sapere che tra tanti immigrati ce n'è sempre qualcuno che è buono, che naturalmente rispetta le leggi, le regole e vive secondo quanto naturalmente è stato scritto. Maturità, seconda prova, Quintigliano e il peso della parola per ragazzi cresciuti anche tra chat e intelligenza artificiale. Allo scientifico, rebus da Luna Park. Al classico, ritorno in latino per matematiche acquisite a partire dai casi reali. Per 500.000 di studenti finiscono gli iscritti. Ora l'ultimo sforzo per orale, i ragazzi dicono: meno male che sono arrivati gli orali, lì non abbiamo più paura. E hanno anche ragione. Vediamo a Teramo dintorni: lascia la moglie incinta al gelo, condannato a 2 anni e 6 mesi, accusato di aver chiuso il balcone di casa la donna al 9° mese di gravidanza in mutande. Per la procura l'avrebbe più volte picchiata e spintonata contro un muro anche davanti al figlio piccolo. I fatti avvenuti tra il 2017 e il 2019, al 48enne è stata revocata la responsabilità genitoriale. C'è anche un altro episodio: perseguita la nuova compagna dell'ex commerciante, rinviata a giudizio per stalking, per giorni l'avrebbe pedinata e tempestata di messaggi. La nuova compagna dell'ex, quando telefonate, messaggi, pedinamenti non si sono interrotti nemmeno davanti alla mediazione di alcuni amici comuni, lei ha capito che quell'incubo doveva diventare affare delle forze dell'ordine, quindi sono partite le prime denunce. E ancora andiamo avanti: le società di rugby senza campo, corteo di protesta degli atleti. Gli allenamenti si svolgono nel stadio comunale, del tutto inadeguato, e che presto sarà un cantiere. Oggi la manifestazione promossa dalla Petrut e dalla Femminile 2009 contro il silenzio del comune.
Il rugby a Teramo esiste, questa affermazione è Stefano Di Eugenio, direttore tecnico della Petrol Rugby ASD, parte per spiegare le ragioni della manifestazione. Appunto, rugby teramano perché mancano campi per allenarsi, per giocare. E ancora a Villa Lempa, nuovi spazi e più servizi, riaperto l'ufficio postale. Dunque l'ufficio postale di Villa Lempa è riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, lo dice Poste Italiane. Teramo rompe con Rishon LeZion il patto con la città israeliana. La revoca del gemellaggio sarà discussa in consiglio comunale, ma probabilmente sparirà anche la piazza, appunto, che si chiama Rishon LeZion a collaterato alto. Veniamo adesso invece a un'altra notizia. Dunque, maturità, concluse le prove scritte, gli orali, come abbiamo detto poc'anzi, dicono i ragazzi ci fanno meno paura. Ieri matematica, liceo scientifico, latino al classico, materie diverse per ogni indirizzo di studio. Tensione e preoccupazione tra gli studenti, problemi acquisiti molto complicati, ma è andata. Dunque, Prati di Tivo, la provincia studia l'accordo, l'ente approfondisce l'intesa tra GST e Marco Finori, che riporta gli impianti nelle mani di quest'ultimo, che praticamente non l'ha mai lasciati. Cioè, praticamente siamo tornati appunto a capo. Adesso l'importante non è che sia Marco Finori, Pinco Pallino o un altro, ma l'importante è che si riapra, perché ci stiamo giocando la montagna teramana, così bella, così importante, che potrebbe e soprattutto così attrattiva. Va bene, allora, per la Corona Verdi, domenica 21 giugno in coro, abbiamo già dato la notizia, torna giugno in coro con il maestro Umberto De Battistis. Andiamo ancora avanti a Castelli, studentato e arte per il lancio, la visita del presidente Marsiglio, presidente della regione, col nuovo sindaco di Castelli che si chiama Paolo Tancredi. È certo che la secolare e meravigliosa scuola di Castelli, laboratorio di competenze e deposito di arte e tradizioni, non chiude e continuerà a istruire le nuove generazioni, e quindi potrebbe nascere anche uno studentato, cioè un convitto dove i ragazzi possono anche dimorare. E ancora Automotive, il sindacato chiede un tavolo regionale, la CISL lancia allarme per la Valle del Tubo, costi di produzione troppo alti, concorrenza cinese e robotizzazione mettono a rischio imprese e lavoratori. Azienda smantellata a sorpresa, operai bloccano il trasloco, il caso Cepar di Sant'Omero. Brutta sorpresa ieri per i lavoratori della Cepar di Poggio Morello Sant'Omero, azienda del settore automotive che opera in regime di monocommittenza per la Lotus. A un certo punto stavano portando via tutto, sono riusciti a bloccare quello che rimaneva la Cepar. Dunque, vediamo un'altra notizia. A Teramo Mare anche Roseto è contraria alla realizzazione del quarto rotto, continua la battaglia dei contestatori del quarto rotto della superstrada a Teramo Mare. Dopo le osservazioni presentate dal WWF sono arrivate al Ministero dell'Ambiente anche quelle dell'amministrazione rosetana. Va bene, ma chi ci perde sicuramente è Roseto, chi ci perde appunto è Roseto soprattutto. Va bene, perché per andare a Roseto bisogna fare altri giri, eccetera eccetera. Vabbè, invece lì ti portavano gli automobilisti direttamente dentro Roseto e ne guadagnava, secondo me, però poi ognuno la pensa come vuole. Va bene, io questo impatto ambientale sul quarto lotto da Teramo Mare non lo vedo, ma va bene, diciamo che si cerca di combattere. Guardate che noi, perché qui mangiamo gli scordarelli, ma per fare l'8-0 della Teramo Mare, l'8-0, va bene, è successo di tutto e di più. Per fare il appunto la superstrada Teramo Mare, non vi dico, c'è chi si è incatenato, chi, va bene, e poi invece adesso benediciamo tutti quanti questa opera, perché immaginate un po' nei momenti in cui di grande traffico a Teramo con la sola nazionale, via De Gasperi e basta, uscivi

Nord di Giulianova servono garanzie sulla durata. I residenti hanno diffidato la compagnia e chiesto dei chiarimenti sugli enti pubblici coinvolti. Ci hanno detto che solo per il periodo estivo, ma su questo vogliamo delle assicurazioni scritte. E ancora a Mosciano, discarica da chiudere. Cianella chiede chiarimenti. Doppia interrogazione di Mosciano Civica sulla partecipazione ai bandi ministeriali e sullo stato dei lavori della discarica di Santa Maria Assunta. Ex paziente dona due monitor televisivi in ospedale, il gesto di un uomo che è stato sottoposto al trapianto di un rene. Per ringraziare l'ospedale di Giulianova ha donato due TV. E ancora semafori per due impianti, scatta il lampeggio estivo. La giunta comunale di Giulianova e il comando dei vigili urbani decidono di far funzionare in maniera diversa due impianti semaforici in vista dell'estate, ma ancora una volta ne sbagliano uno. E ancora punto da un calabrone salvato a 118, attenzione ai calabroni. Contrada Molino Sant'Antimo, un 51enne di Roseto soccorso in strada e trasportato in ospedale dopo una reazione allergica. La puntura gli ha causato in pochi istanti un gonfiore all'orecchio che ha fatto scattare l'allarme. Si sblocca il piano urbanistico, approvata la perimetrazione, il prossimo passo era quello di nominare i progettisti che procederanno con l'elaborazione dell'atto. Il PUC permetterà di riconvertire tre aree industriali in disuso con l'ex Rolly Go, Sagem e Casal Taulero. E ancora foto trappole a Roseto, al centro rifiuti, la rassicurazione del sindaco, vi continui abbandoni davanti ai cancelli. Dunque chiudiamo con le notizie provenienti per l'appunto da Silvi. Con un gratte vinci da 3 euro, se ne aggiudica 200.000 euro, complimenti. La tabaccheria in poche ore è subito diventata meta di tanti curiosi e il titolare Perrelli dichiara: non è la prima volta che la mia attività ci sono delle vincite, il fortunato è uno del posto sicuramente. E ancora AWS ad Atri, nessun controllo dei conti. Atri, Alleanza Verdi e Sinistra accusa la giunta sul caso di un debito fuori bilancio. E ancora parcheggi occupati da turisti, scattano le prime polemiche a Pineto, l'estate è arrivata, le spiagge si riempiono e a Pineto torna puntuale una delle discipline più praticate della stagione, la caccia al parcheggio gratuito, e poi si piazzano lì e non se ne vanno più via. Detto in parole povere. Veniamo adesso allo sport. Infortunio, shock per Kone, il canadese difensore del Sassuolo, si è rotto tibia e perone, è stato già operato nella notte. Festeggiano gli Stati Uniti senza Pulisic, vincono 2-0 sull'Australia, però l'Australia è una gran bella squadra che lotta dal primo all'ultimo minuto. E poi finalmente vince anche Ancelotti 3-0 su Haiti, finalmente. E oggi è il turno di Olanda e Germania, gli Orange sfidano la Svezia dopo la delusione del pari all'esordio con il Giappone. In avanti c'è Malen per Olanda. La Juve è nel calciomercato, valuta Muaremovic. Bologna su Miretti, Roma interessata a Dodo della Fiorentina, il Panathinaikos vuole difensore azzurro nerazzurro De Vrij. Dall'America notizia clamorosa: Ronaldinho, 46 anni, vuole tornare a giocare, non vede l'ora, torna in Serie C con Ravenna, ma Braida frena, è solo marketing. Hakimi, l'ex difensore dell'Inter, oggi difensore del Paris Saint-Germain, sarà processato per accusa di stupro, annuncio che scuote il Marocco. E ancora il calcio piange Igor Protti, lo zar di Livorno, gol, coraggio, dignità da vendere, l'addio al bomber romagnolo capace di vincere la classifica marcatori Serie A, B e C. L'ex attaccante sconfitto da un tumore a 58 anni, annuncio sui social della famiglia, questo viaggio come ogni partita è purtroppo arrivato al fischio finale. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia. Il Pescara è un club in vendita, dice Sebastiani. Ferrero, la Viperetta sa dove trovarmi. Intanto Sebastiani ha riferito insieme a Verratti per la cessione delle azioni del club al centrocampista. Chiunque sarà in grado di mostrare anche alla federazione la solvibilità e la bontà del progetto lo ascolteremo e porteremo avanti la trattativa. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Veniamo a Teramo Giambè, ci siamo, il bomber è vicino al rinnovo, passi avanti dei contatti tra il DS Micio e l'attaccante, a breve attesa la firma. E la società ieri ha presentato la campagna di crowdfunding questione di DNA, cioè chi vuole in qualche modo aiutare il Teramo Calcio con delle offerte. Il Giulianova si muove sul mercato, in arrivo la mezzala Origlio, il volto nuovo in casa del Rosso, si tratta di Michael Origlio,
classe Origlio, classe 1997, centrocampista, insomma, il Genova comincia a muoversi sul mercato per fare una squadra che sia all'altezza della situazione.

0: E se il Teramo dovesse andare in Serie C, avremo una Serie D veramente magica con bei 6 Teramane. E vai! Allora, veniamo a Chieti, ma che simpatia che mi fa questo di labio, davvero, il presidente del Chieti, che dice, appunto, sto trattando la cessione del Chieti in eccellenza. Intanto il club attende il ricorso ad Alconi per capire il proprio futuro, se dovrà ripartire dalla promozione. Certo che davvero di labio è veramente una persona fortissima, nonostante tutti i guai lui dice no, andiamo avanti, adesso partiamo. Cioè il problema, sapete qual è? Che chi arriva in un campionato di eccellenza, chi arriva che vuole acquistare il Chieti, va bene, sempre che non fallisca il Chieti, deve pagare per non farlo fallire 1,5 milioni subito, zazà, e poi rifare la squadra. Cioè, voglio dire, in eccellenza uno parte con 2 milioni di euro di debiti, ma è pazzesco. È pazzesco, non se ne parla proprio. Vabbè, non so, poi c'è gente che può buttare i soldi, vabbè, allora ci siamo. Va bene, signori, gli appunti Radio Amica, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, gli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica International? Lituania Show, cioè le canzoni hit dell'estate 2026. Ed è un bel grande ascoltare, va bene. Poi da lunedì si cambia, lunedì prossimo, perché arriva canzoni vetrina, vetrina di grandi successi. E vai. Insomma, come dire, c'è una grande varietà di musica dalle nostre parti, vabbè. Di Santa Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, scusate. Tranquilli, ci pensa Di Sante. E ancora Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Signori, ci siamo arrivati a notizie riservate, a cominciare subito dai nostri festival e concorsi. Prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia. Un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Allora andiamo con notizie riservate. Un altro grande evento di Radio Amica, non solo i festival, ma anche il Super Tormentone estate 2026. Votate durante l'estate la vostra canzone preferita, la più bella, la più richiesta, la più ascoltata, la più cliccata. Inviate il titolo della canzone a Radio Amica al 335 6564 507 tramite WhatsApp. E naturalmente poi domenica 13 settembre, alla riapertura della stagione radiofonica 2026-2027, prima puntata domenica 13 settembre, andremo con la canzone regina dell'estate, il Tormentone. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, a Tortoletto Alto, Resident Tortorella, al 347 37 64 271. Stazione Servizio IP Fratelli Cipri Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e un pieno di benzina, gasolio e gasauto, con il tutto che scende come prezzo, beh, speriamo bene. Siamo arrivati al fine settimana, raccolta porta a porta, sabato 20 nulla, riposo, domenica 21 plastica e metalli, la sera dopo le ore 20 sotto il portone di casa. Siamo arrivati alla fortuna, andiamo a vedere un po' cosa c'è di buono, di bello, importante, eccetera eccetera. Bene signori, ci siamo, la fortuna, vai.
1: Contemporaneamente Casa Delfico e Ristoro in Famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti subito con la fortuna, concorso numero 98, combinazione vincente al Superenalotto 14, 18, 25, 69, 81, 89, numero jolly 11, Superstar 69, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 72.000 euro, ai 4 315 euro, ai 3 24 euro 48, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 14, 18, 25, 69, 81. 89, numero jolly 11, Superstar 69. Si riparte questa sera con un monte premi da 182 milioni e 500 mila euro. E vai, e veniamo al gioco dell'otto. Numeri nuovi, diamo i numeri. Concorso numero 99, vai, su Napoli Palermo 41, 43, 48. Minati al 12 e 13, ripeto 41, 42, 41, 43, 48. Abbinati al 12 e 13 su Napoli e Palermo. Su Torino e Venezia 17, 19, 24, su abbinati al 38 e 39, abbinati appunto su Torino e Venezia. Bene, bene, bene. Le farmacie di turno con le nostre canzoni sotto l'ombrellone, magari non la famosa radiolina, ma anche il telefono va bene. All'indirizzo radioamicainternational.it. Il mare diventa calmo, placido quando arrivano le canzoni su Radio Amica International. Bye.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: Ancora, ancora, ancora, ancora, subito con le farmacie di turno. Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini Teramo, aperto quest'oggi e questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante Foschi, ad Atri Pepe, a Pietro Silvi Comunale, Farmacia Comunale Pineto, Giunova, a Parere Strobbe, Via Galilei, in Val Vibrato, San Martino Nereto, a Rosetto d'Amore, Via Nazionale 1, a Vicenti, Farmacia Rosini, a Castellisola, a Corinti, Nuova Colledara, Via Nuova Colledara, a Montorio, Farmacia del Parco, a Campi Marozzi, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini e la farmacia di turno quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina 21 di giugno ore 9. Signori, siamo arrivati alle super classifiche, ad un passo dall'oroscopo del sabato e della domenica. Vai!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque ci siamo, signori. Andiamo con Radio Amica International, 48 complimenti, andiamo avanti con i libri più venduti della settimana. Primo posto, Magnifica Humanitas di Leone XIV, Papa Robert Francis Prevost. Al secondo, I Tre Mezzini, Rocco Schiavone di Manzini. Al terzo, Soltanto il Giorno, Santino. Martina Cosetta, al quarto Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone, al quinto Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar-Scalia. Comanda Magnifica Humanitas, il libro scritto ultimamente dal Santo Padre Robert Francis Prevost. Signori, ci siamo, c'è Gesù di primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio, due cose importanti, ci siamo, pronti, via, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
4: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo del fine settimana, sabato 20, domenica 21 giugno 2026, Ariete, l'uscita di Chirone dal tuo segno è temporanea, tornerà a metà settembre, ma nel frattempo è come se sancisse la fine di un periodo che può averti messo alla prova relativamente alla salute. Toro, i benefici della configurazione non si limitano a soluzioni e risorse che ti vengono incontro relativamente alla salute. Gemelli, è l'ultimo giorno in cui il sole è nel tuo segno, dove tornerà tra un anno, approfitta della giornata per fare il punto con te stesso. Cancro, nel corso del fine settimana cogli qualsiasi occasione per muoverti, cambiare aria e moltiplicare l'opportunità di scambio con altre persone. Leone, prima che domani il sole cambi segno, aprendo una fase di maggiore ascolto e introspezione, approfitta del fine settimana per coinvolgere gli amici in un'attività. Vergine, la presenza della luna nel segno ti rende più sensibile e recettivo, magari esagerando in certi momenti una tensione nervosa di fronte alla quale tendi a sentirti più fragile. Bilancia, rimane ben presente ancora per oggi il desiderio di viaggiare e esplorare situazioni nuove, più o meno esotiche, ma che comunque ti offrono l'opportunità di aprire un po' la mente. Scorpione, da qui a metà settembre la nuova posizione di Chirone potrebbe aiutarti a migliorare qualcosa che non funziona come vorresti nella relazione con gli altri. Sagittario, oggi dai la precedenza all'amore e alle relazioni con gli altri, mettendoti a disposizione del partner, trovando il modo di assecondarne le richieste. Capricorno, tra oggi e domani si verificano delle variazioni nella posizione dei pianeti, spesso per te è difficile adattarti alle nuove regole del gioco. Acquario, per iniziare al meglio questo fine settimana, sintonizzati sulla lunghezza d'onda del gioco, della leggerezza e del divertimento. Ancora per oggi c'è il sole che ti favorisce in tutto. Pesci, qualcosa nel tuo rapporto col denaro cambia e ti senti sollevato, anche più dinamico e pronto a condividere almeno in parte la nuova lettura delle cose che hai elaborato negli ultimi anni. Perfetto, bene. Chiudiamo con le comunicazioni in servizio di Paolo Radamenti, Abellante, Terra, Montesilvano, Sametto del Tronto, i mobili per una scelta importante per la tua casa e lo shop online, indirizzo di palotrade.it. Cosa va, sorelle amica? Musicalmente parlando, è il momento di Hitmania Show, cioè le hit dell'estate, solo quelle dell'estate 2026. Forza e coraggio. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta. Dunque sabato 20 di giugno niente, domenica 21 plastica e metalli, va bene così? Perfetto. Allora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International, va bene? facciamo i figli perché poi domani ci troviamo male. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, Feplegge 6, ok? Va bene, io noto tra le altre cose gente che si alza alle 5 e mezza, 6 del mattino per portare fuori il cane, va bene? E fa anche altre cose. Allora, voglio dire, lo si può fare al cane, lo si può fare anche al bambino o no? Il bambino disturba mentre il cane no. Ah, ho capito, vabbè, ma se disturba un domani poi sarete voi i disturbati. Se adesso pensate che vi disturbano i bambini, dopo sarete disturbati proprio voi, eh? Vabbè, attenzione, attenzione. Marco ve l'ha detto. Musica.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di...

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte e poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

al mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

107 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via a tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione di servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: pretendo. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene bene, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale. Dunque siamo arrivati esattamente al fine settimana, sabato 20, domenica 21 giugno 2026. San Ettore, il segno più del giorno è il segno del Capricorno. Parleremo più tardi di queste notizie, ne fa una dietro l'altra. Donald Trump adesso insulta l'Italia, insulta la Meloni. Il presidente americano Meloni mi ha implorato per una foto, la replica, sono allibita, è falso. Dice così appunto la nostra Giorgia Meloni, la premier, io e il paese non imploriamo mai, non è altrettanto determinato con i nemici dell'Occidente. Telefonata di Mattarella, sdegno bipartisan e solidarietà europea. Donald rincara, lei la NATO assenti su Hormuz, ma non potevi scatenare la guerra mondiale, è una guerra tua, te la fai. E ancora, la Russia dice la scredita perché non si piega. Georgia non è cafona come Donald Trump. In effetti è così, troppo potere in una sola persona e combina un sacco di guai questo signore. Raid sul Libano, stop ai negoziati, tensione Stati Uniti-Iran, ma sembrerebbe che adesso Witkoff e Araghi siano pronti a incontrarsi per firmare che cosa? Firmi oggi e domani, chiaramente, dunque domani succede che a un certo punto si torna un'altra volta a guerreggiare. Dunque, addio a Igor Protti, l'ultimo zar del gol, amato da tutti, soprattutto ha fatto grandissime cose a Livorno, nella sua Livorno. Minacce social a Beatrice Arnera, che sarebbe la nuova compagna con Bova, si indaga per stalking. E ancora, vediamo un'altra notizia, taurino selvaggio a Roma, residente del centro ostaggio de The Horse, non si passa più, massimo impegno contro evasione e illegalità, lo dice il sindaco Gualtieri. Il segno più del giorno è il segno del Capricorno, per i campionati del mondo vince l'America, gli Stati Uniti d'America contro l'Australia, che gioca bene, devo dire, si difende molto molto bene, ha perso 2-0, ma insomma è una buona squadra e naturalmente finalmente va a vincere, seppure con l'Haiti, va a vincere il Brasile, ma secondo me la squadra ancora non c'è. Va bene, un lavoro lunghissimo quello di Ancelotti, che avrà accettato perché sul piatto c'erano 15 milioni di dollari. Beh, insomma, capite bene che quasi quasi vale la pena prendersi qualche rischietto, no? Che dite voi? Vabbè, dunque, signori, diamoci una botta di energia, vai!
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene bene, dunque allora signori, apriamo primissima, prima parte, siete benvenuti, un buon caffè, tutto quello che volete, naturalmente un super sabato, una grande domenica, vai!
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Allora, Nero di Seppia vi aspetta per il super sabato e la super domenica. Vede cosa va su Radio Amica Internazionale di questi tempi, fino a domenica, Hitmania Show, cioè le canzoni, le hit dell'estate 2026. Perfetto così, bene. Chalet La Sirenetta Riccardo in pieno centro a Tortoletto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Bad Food Music, una stagione piena di eventi musicali sempre. E ancora, la notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E ancora su Radio Amica la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara. Tra poco si cambia, perché vi dico subito chi arriva. Arriva niente poco di meno che Madonna con Sabrina Carpenter, il light del momento, eh? Vabbè, noi la diamo e la diamo per voi. Bene, bentornate, estate, Gardelido è sempre aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Stoppiamo un attimino perché adesso c'è la massima del giorno, ci prendiamo un buon caffè e poi tutto il resto arriva addosso. Vai!
1: Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
0: Ok, andiamo alla massima del giorno, del fine settimana. Cerca qualcuno da rendere felice e la felicità troverà te. Era dunque scuola musicale maestro Umberto De Battistis, ma adesso andiamo con una cosa molto molto importante. C'è Giugno in Coro, domenica 21 giugno alle ore 18:30, ingresso libero, presso sala convegni della Camera di Commercio in via Savini a Teramo, il Coro Verdi diretto maestro Umberto De Battistis con la collaborazione del fisarmonicista Romeo Cerroni riproporrà alcuni brani più amati della tradizione popolare teramana. Perfetto, bene, da vedere, da vedere. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui da Radio Amica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. E la vai. Allora, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine. Sarà un'estate spassosa, piena di birra, spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Le notizie importanti, tra poco arriva anche Top Clean, sentiamo un po', vai pure, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi una canzone preferita in un messaggio WhatsApp diretto a Radio Amica. Il numero di telefono di Radio Amica è il 335-6564-507. Partecipa tu a questo grande evento. Super tormentone estate 2026. Domenica 13 settembre, quando si riparte con una nuova stagione radiofonica e naturalmente con il Radio Domenica Show, nel corso di questa popolare, forte trasmissione importantissima. Va bene, vi diremo qual è stato il tormentone dell'estate 2026, la canzone più dell'estate di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobili Arredi. Nero di Seppia, super fine settimana al Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Navalido, al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Una piccola raccomandazione, prenotatevi, è importante, altrimenti si rischia di rimanere fuori. Va bene, la canzone più della settimana, per tutta la settimana naturalmente, dunque è la canzone che abbiamo un omaggio che abbiamo fatto alla nazione del Messico, va bene? Che organizza insieme a Stati Uniti e Canada i mondiali di quest'anno. Ebbene, signori e signori, andiamo pure tranquillamente con la cucaraccia, vabbè. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, primo, secondo, è una serata davvero speciale, specie di sabato, beh, insomma, 900, va bene. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, a seguire, signori, il momento riservato al notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi in questa giornata di gran caldo anche qui a Teramo. Quindi mi raccomando, non uscite nelle ore più calde, statevi a casa tranquilli, non mettetevi sotto al sole, tutti i piccoli accorgimenti, bevete tanto, vai, acqua.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido. Ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02.

Che bene, bene, andiamo a vedere subito il tempo che farà. Beh, insomma, manca a dirlo, giornata assolata in tutta la regione Abruzzo, zero termico intorno ai 4500 metri, mare quasi calmo, venti deboli, le temperature: l'Aquila più 17 più 33, Sulmona più 18 più 35 oggi, Pescara più 22 più 33, Chieti più 19 più 32, Teramo più 21 più 34, Giulianova più 22 più 32, Roccaraso più 14 più 26, Martinsicuro più 23 più 32, San Matteo del Tronto più 23 più 34. Questo è quanto, naturalmente giornata caldissima in questo 20 e 21 di per appunto di giugno 2026. Siamo arrivati va bene al giorno numero 172, dunque alla fine ne mancano esattamente 193. Il sole sortò alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:35. Bene così, signori, ci siamo. Allora, andiamo adesso col notiziario del giorno. Due cose importanti prima e subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. In prima pagina, assolutamente in tutte le pagine del mondo, l'attacco sferrato da Donald Trump alla nostra Meloni. Giorgia Meloni premier, perché dice Trump mi ha implorato di fare una foto con lei. Falso, falso, falso. Vabbè, dice appunto la Meloni. Va bene, allora signori, ci siamo, andiamo pure, prego.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene così, dunque ci siamo, benvenuti al notiziario del fine settimana, sabato 20, domenica 21 giugno 2026, San Ettore il santo del giorno, il segno più del giorno, il segno del Capricorno. Va bene, allora andiamo con le notizie. Dunque, Trump insulta Meloni, mancava soltanto questo, mi implorava per una foto, la replica, sono allibita. Il presidente americano, le ho parlato perché mi faceva pena, pensa un po', e Giorgia, falsità, peccato che non sia così duro con i nostri nemici. In privato, i timori sul futuro non finirà qui. La premier era stata allertata la notte dal nuovo fondo ore riflettori sul vertice NATO di luglio ad Ankara. E ancora, tagliando nulla il business forum a Miami con Rubio, parole inaccettabili, la difesa del centrodestra. L'Europa difende la premier, solidale anche Francia e Spagna su questo nuovo attacco fuori da ogni logica. L'americano rincara, non lo voglio più vedere, non lo voglio più come fan, su Hormuz ci ha ignorato, fazzolari, bugie, inettitudine. La premier Meloni non implora mai, non mi faccio trattare così. E l'Italia diserta Villa Taverna, lo sfogo di Meloni da Bruxelles dopo le parole di Donald Trump. Nessuna rappresentanza italiana presente alla festa del 4 luglio, l'ambasciatore USA chiama Palazzo Chigi. E ancora, dietro attacco forse anche un video del G7 in cui la premier gesticola e punta il dito verso il tycoon. In Fratelli d'Italia la convinzione che l'episodio porta consensi, l'amarezza per la compattezza post G7 andata in fumo. Con i video sui social il Presidente del Consiglio ha guadagnato 100.000 follower, i lavori del Consiglio Europeo, 27 uniti su Ucraina e Cina, ma divisi sul bilancio dell'Unione sui migranti. Insomma, credo che tutto questo caos faccia sicuramente porterà voti, tanti voti alla Premier, sicuramente questo attacco inusitato di Donald Trump. La telefonata anche del nostro Presidente Mattarella, la Premier, scudo in difesa del Paese, la solidarietà e la vicinanza al Capo dello Stato che chiama la Premier anche per mandare un segnale, la dignità delle istituzioni non può essere mai calpestata, sia di sinistra o di destra. I precedenti, gli insulti al conduttore russo Soloyov e le minacce a Ginevra, l'impressione che stavolta si sia superato ogni limite. Piante dosi ricevuto al collo e c'è chi ipotizza una mossa politica per blindarlo al Viminale. Giorgia non è cafona come Donald Trump, dice Ignazio La Russa, il presidente del Senato, vuole screditarla perché non si piega, perché è una tosta. Il presidente del Senato, quello di Trump, è evidentemente una vendetta a freddo. E ancora, Alice Line, Conte, frasi inaccettabili, ma ora la destra apre gli occhi. Il leader del centro-sinistra, non accettiamo insulti al governo del nostro paese, la battuta di Renzi, buongiorno Giorgia, casino, legame con gli USA va oltre. Leader Movimento 5 Stelle, Meloni prende schiaffi dopo aver concesso di tutto e di più, dice Conte, la solidarietà dei riformisti del PD. Dunque, ancora andiamo avanti, vediamo a un'altra notizia. Donald contro tutti, l'attacco al Papa è debole, mette in pericolo i cattolici e quelli principali leader europei, e non solo. Macron a Starmer, da Merz al canadese Kearney, sono passati praticamente tutti sotto la scure di Donald Trump, ma questa volta onestamente l'ha fatta anche un po' grossa. Voi cosa ne pensate? Allora, la nuova tregua tra Libano e Israele dura soltanto un giorno. Tel Aviv bombarda ancora il Libano, ha fatto anche ieri sera, stanotte saltano i colloqui tra Iran e USA, anche se in mattinata girava la notizia, circola la notizia che Witkoff e Arangi si potessero vedere a Ginevra.

A Tel Aviv che tolgono spazio ai voli civili. E ancora andiamo avanti con altre notizie. Gualtieri, impegno massimo contro evasione e illegalità. Il sindaco di Roma è intervistato dal direttore napoletano, centro oggetto desiderio in tutto il mondo, ingiusto che chi occupa suolo pubblico paghi cifre irrisorie, circa 2 euro a metro quadro. Insomma è un po' pochino a Roma centro, eh. E il confronto alla stessa unità della capitale, città ha bisogno di autonomia tariffaria. Insomma, sicuramente saranno rivisti, anche perché a Roma non si passa più, vabbè, tantissima gente. Il centro in ostaggio, residenti prigionieri, Dead Horse, liberi tutti dal Covid, li ha fatti proliferare in via dei Pastini a pochi metri dal Pantheon. In soli 15 passi se ne contano 23 tra butta dentro e solo occupato, ormai un vero e proprio assedio. Però insomma tutto questo è anche bello e fa, come dire, gioia, voglio dire, voglia di una ritrovata libertà dopo il Covid, eccetera, dopo tante situazioni difficili. Vabbè, allora, minacce a Beatrice Arnera. Chi sarebbe questa signorina? Beh, sarebbe la nuova compagna di Raul Bova, almeno per il momento. Dunque viene minacciata per la relazione appunto con Raul Bova, il nuotatore italiano. Indaga la procura di Roma, ha aperto un fascicolo per stalking e diffamazione dopo la denuncia dell'attrice. Travolta la campagna di odio social, qualcuno mi ha detto di suicidarmi. Presa di mira per aver lasciato il comico Andrea Pisani, costretta a vivere e lavorare tra ansia e paura. La polizia postale ha già avviato gli accertamenti presso i primi indagati tra gli ATER. Dunque, vediamo un'altra notizia. Il caso della madre di Sempio sotto esame, offese e minacce. Garlasco, la donna ha tentato il suicidio travolta agli insulti sul web, illegale, episodi intollerabili. Abruzzo, le soline sparite, c'erano persone sospette, ricerche si concentrano sul lago di Barrea, una barista, alcuni uomini parlavano di un sopralluogo. E ancora EMPAM, indagini per danno erariale, doppio stipendio al presidente. Olivetti, numero uno della cassa previdenziale di medici e dentisti, a giudizio davanti alla corte dei conti per un ammanco di 2 milioni di euro all'EMPAM. L'accusa si faceva pagare anche per le riunioni dei fondi collegati. L'inchiesta partita da una segnalazione della Banca d'Italia su compensi ritenuti non dovuti dai PM contabili. Schianto tra auto a Bari, muore una bambina di appena 4 anni, incidente per un sorpasso azzardato, grave anche la madre. Vorrei tornare un attimino soltanto sulle due ragazzine di Civitella Alfedene in Abruzzo, le sorelline sparite. Va bene, dunque non parlo della piccola Sara che ha 12 anni, ma Alicia che ne ha 16, quindi già è capace di intendere e volere, va bene. Se andate via con questi signori vuol dire che, perché lei ci è andata di sua spontanea volontà, nel senso che non è stata presa di forza, quindi voglio dire, conosceva molto bene queste persone, quindi in ambito familiare deve essere il tutto, credo, io adesso così tento la carta della risoluzione. Tenta di strangolare un bimbo al parco, la madre urla e il passante eroe lo blocca. Terrore a Brescia, il nigeriano alterato da alcol e droga si era avventato anche sul fratello di 10 anni e ora è ai domiciliari. Dunque i due ragazzini salvati da questo signore immigrato che si chiama Aslam Navid, perché dovete sapere che tra tanti immigrati ce n'è sempre qualcuno che è buono, che naturalmente rispetta le leggi, le regole e vive secondo quanto naturalmente è stato scritto. Maturità, seconda prova, Quintigliano e il peso della parola per ragazzi cresciuti anche tra chat e intelligenza artificiale. Allo scientifico, rebus da Luna Park. Al classico, ritorno in latino per matematiche acquisite a partire dai casi reali. Per 500.000 di studenti finiscono gli iscritti. Ora l'ultimo sforzo per orale, i ragazzi dicono meno male che sono arrivati gli orali, lì non abbiamo più paura. E hanno anche ragione. Vediamo a Teramo dintorni. Lascia la moglie incinta al gelo, condannato a 2 anni e 6 mesi, accusato di aver chiuso il balcone di casa la donna al 9° mese di gravidanza in mutande. Per la procura l'avrebbe più volte picchiata e spintonata contro un muro anche davanti al figlio piccolo. I fatti avvenuti tra il 2017 e il 2019, al 48enne è stata revocata la responsabilità genitoriale. C'è anche un altro episodio. Perseguita la nuova compagna dell'ex commerciante, rinviata a giudizio per stalking, per giorni l'avrebbe pedinata e tempestata di messaggi. La nuova compagna dell'ex, quando
telefonate, messaggi, pedinamenti non si sono interrotti nemmeno davanti alla mediazione di alcuni amici comuni, lei ha capito che quell'incubo doveva diventare affare delle forze dell'ordine, quindi sono partite le prime denunce. E ancora andiamo avanti.

0: avanti le società di rugby senza campo, corteo di protesta degli atleti. Gli allenamenti si svolgono nel stadio comunale del tutto inadeguato e che presto sarà un cantiere. Oggi la manifestazione promossa dalla Petrut e dalla Femminile 2009 contro il silenzio del comune. Il rugby a Teramo esiste, da questa formazione Stefano Di Eugenio, direttore tecnico della Petrut Rugby ASD, parte per spiegare le ragioni della manifestazione. Appunto, rugby teramano perché mancano campi per allenarsi, per giocare. E ancora a Villa Lempa, nuovi spazi e più servizi, riaperto l'ufficio postale. Dunque l'ufficio postale di Villa Lempa riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, lo dice Poste Italiane. Teramo rompe con Rishon LeZion il patto con la città israeliana, la revoca del gemellaggio sarà discussa in consiglio comunale, ma probabilmente sparirà anche la piazza, appunto, che si chiama Rishon LeZion a collaterato alto. Veniamo adesso invece a un'altra notizia. Dunque, maturità, concluse le prove scritte, gli orali, come abbiamo detto poc'anzi, anzi, dicono i ragazzi, ci fanno meno paura. Ieri matematica, liceo scientifico, latino al classico, materie diverse per ogni indirizzo di studio. Tensione e preoccupazione tra gli studenti, problemi e quesiti molto complicati, ma è andata. Dunque, Prati di Tivo, la provincia studia l'accordo, l'ente approfondisce l'intesa tra GST e Marco Finori, che riporta gli impianti nelle mani di quest'ultimo, che praticamente non l'ha mai lasciati. Cioè, praticamente siamo tornati a punto e a capo. Adesso l'importante non è che sia Marco Finori, Pinco Pallino o un altro, ma l'importante è che si riapra, perché ci stiamo giocando la montagna teramana, così bella, così importante, che potrebbe, e soprattutto così attrattiva. Va bene, allora, per la Corona Verdi, domenica 21 giugno in coro, abbiamo già dato la notizia, torna giugno in coro con il maestro Umberto De Battistis. Andiamo ancora avanti a Castelli, studentato e arte per il lancio, la vicepresidente Marsiglio, presidente della regione, col nuovo sindaco di Castelli che si chiama Paolo Tancredi. È certo che la secolare e meravigliosa scuola di Castelli, laboratorio di competenze e deposito di arte e tradizioni, non chiuda e continuerà a istruire le nuove generazioni, e quindi potrebbe nascere anche uno studentato, cioè un convitto dove i ragazzi possono anche dimorare. E ancora Automotive, il sindacato chiede un tavolo regionale, la CISL lancia allarme per la Valle del Tubo, costi di produzione troppo alti, concorrenza cinese e robotizzazione mettono a rischio imprese e lavoratori. Azienda smantellata a sorpresa, operai bloccano il trasloco, il caso Cepar di Sant'Omero. Brutta sorpresa ieri per i lavoratori della Cepar di Poggio Morello Sant'Omero, azienda del settore automotive che opera in regime di monocommittenza per la Lotus. A un certo punto stavano portando via tutto, sono riusciti a bloccare quello che rimaneva la Cepar. Dunque, abbiamo un'altra notizia. A Teramo Mare anche Roseto è contraria alla realizzazione del quarto lotto, continua la battaglia dei contestatori del quarto lotto della superstrada Teramo Mare. Dopo le osservazioni presentate dal WWF sono arrivate al Ministero dell'Ambiente anche quelle dell'amministrazione rosetana. Va bene, ma chi ci perde sicuramente è Roseto, chi ci perde appunto è Roseto soprattutto. Va bene, perché per andare a Roseto bisogna fare altri giri, eccetera eccetera. Vabbè, invece lì ti portavano gli automobilisti direttamente dentro Roseto e ne guadagnava, secondo me, però poi ognuno la pensa come vuole. Va bene, io questo impatto ambientale sul quarto lotto da Teramo Mare non lo vedo. Va bene, diciamo che si cerca di combattere. Guardate che noi, perché qui mangiamo gli scordarelli, ma per fare l'8-0 della Teramo Mare, l'8-0, va bene, è successo di tutto e di più. Per fare appunto la superstrada Teramo Mare, non vi dico, c'è chi si è incatenato, chi, va bene, e poi invece adesso benediciamo tutti quanti questa opera, perché immaginate un po' nei momenti in cui di grande traffico a Teramo con la sola nazionale, via De Gasperi e basta, uscivi, potevi telefonare a casa e dire torno domani. Vabbè, andiamo ancora avanti. Nereto, debito per la zona industriale, c'è l'accordo da 700.000 euro in consiglio comunale, passa la scelta della transazione, il pagamento sarà rateizzato in 3 anni. Il sindaco Lorenzi, la minoranza si è astenuta senza assumersi quella responsabilità richiesta. E ancora Made in Italy, protagonista di Rosso Italia, dal Adriatico oggi sul lungomare nord, l'evento con auto sfilati in moda, la cantante Gio Squillo e tante Ferrari, quando ci vuole ci vuole. Antenna telefonica nell'area nord di Giulianova, servono garanzie sulla durata. I residenti hanno diffidato la compagnia e chiesto i chiarimenti sugli enti pubblici coinvolti. Ci hanno detto che solo per il periodo estivo, ma su questo vogliamo delle assicurazioni scritte. E ancora a Mosciano, discarica da chiudere, Cianella chiede chiarimenti. Doppia interrogazione di Mosciano Civica sulla partecipazione ai bandi ministeriali e sullo stato dei lavori della discarica di Santa Maria Assunta. Ex paziente dona due monitor televisivi in ospedale, il gesto di un uomo che è stato sottoposto al trapianto di un rene. Per ringraziare l'ospedale di Giulianova ha donato due TV. E ancora, semafori per due impianti, scatta il lampeggio estivo. La giunta comunale di Giulianova e il comando dei vigili urbani decidono di far funzionare in maniera diversa due impianti semaforici in vista dell'estate, ma ancora una volta ne sbagliano uno. E ancora, punto da un calabrone salvato al 118, attenzione ai calabroni, Contrada Molino Sant'Antimo, un 51enne di Roseto soccorso in strada e trasportato in ospedale dopo una reazione allergica. La puntura gli ha causato in pochi istanti un gonfiore all'orecchio che ha fatto scattare l'allarme. Si sblocca il piano urbanistico, approvata la perimetrazione, il prossimo passo era quello di nominare i progettisti che procederanno con l'elaborazione dell'atto. Il PUC permetterà di riconvertire tre aree industriali in disuso con l'ex Roligo, Sagem e Casal Taulero. E ancora, foto trappole a Roseto, al centro rifiuti, la rassicurazione del sindaco per i continui abbandoni davanti ai cancelli. Dunque chiudiamo con le notizie provenienti per l'appunto da Silvi, con un gratte vinci da 3 euro, se ne aggiudica 200.000 euro, complimenti. La tabaccheria in poche ore è subito diventata meta di tanti curiosi e il titolare Perrelli dichiara: non è la prima volta che la mia attività ci sono delle vincite, il fortunato è uno del posto sicuramente. E ancora AWS ad Atri, nessun controllo dei conti. Atri, Alleanza Verdi e Sinistra accusa la giunta sul caso di un debito fuori bilancio. E ancora, parcheggi occupati da turisti, scattano le prime polemiche a Pineto, l'estate è arrivata, le spiagge si riempiono e a Pineto torna puntuale una delle discipline più praticate della stagione, la caccia al parcheggio gratuito, e poi si piazzano lì e non se ne vanno più via. Detto in parole povere. Veniamo adesso allo sport. Infortunio, shock per Coné, il canadese difensore del Sassuolo, si è rotto tibia e perone, è stato già operato nella notte. Festeggiano gli Stati Uniti senza Pulisic, vincono 2-0 sull'Australia, però l'Australia è una gran bella squadra che lotta dal primo all'ultimo minuto. E poi finalmente vince anche Ancelotti 3-0 su Haiti, finalmente. E oggi è il turno di Olanda e Germania, gli Orange sfidano la Svezia dopo la delusione del pari all'esordio con il Giappone. In avanti c'è Malen per Olanda. La Juve è nel calciomercato, valuta Muaremovic. Bologna su Miretti, Roma interessata a Dodo della Fiorentina, il Panathinaikos vuole difensore azzurro nerazzurro De Vrij. Dall'America notizia clamorosa: Ronaldinho, 46 anni, vuole tornare a giocare, non vede l'ora, torna in Serie C con Ravenna, ma Braida frena, è solo marketing. Hakimi, l'ex difensore dell'Inter, oggi difensore del Paris Saint-Germain, sarà processato per accusa di stupro, annuncio che scuote il Marocco. E ancora il calcio piange Igor Protti, lo zar di Livorno, gol coraggio e dignità da vendere, l'addio al bomber romagnolo capace di vincere la classifica marcatori Serie A, B e C. L'ex attaccante è sconfitto da un tumore a 58 anni, annuncio sui social della famiglia, questo viaggio come ogni partita è purtroppo arrivato al fischio finale. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Il Pescara è un club in vendita, dice Sebastiani. Ferrero, Viperetta, sa dove trovarmi. Intanto Sebastiani ha riferito insieme a Verratti per la gestione delle azioni del club al centrocampista. Chiunque sarà in grado di mostrare anche alla federazione la solvibilità e la bontà del progetto, lo ascolteremo e porteremo avanti la trattativa. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Veniamo a Teramo Giambè, ci siamo, il bomber è vicino al rinnovo, passi avanti nei contatti tra il DS Micciolo e l'attaccante, a breve attesa la firma. E la società ieri ha presentato la campagna di crowdfunding questione di DNA, cioè chi vuole in qualche modo aiutare il Teramo Calcio con delle offerte. Il Giulianova si muove sul mercato, in arrivo la mezzala Origlio, il volto nuovo in casa del Rosso, si tratta di Michael Origlio, classe Origlio, classe 1997, centrocampista, insomma, il Genova comincia a muoversi sul mercato per fare una squadra che sia all'altezza della situazione. E se il Teramo dovesse andare in Serie C, avremo una Serie D veramente magica con bei 6 Teramane, e vai! Allora, veniamo a Chieti, ma che simpatia che mi fa questo di labio, davvero, il presidente del Chieti, che dice, appunto, sto trattando la cessione del Chieti in eccellenza. Intanto il club attende il ricorso al CONI per capire il proprio futuro, se dovrà ripartire dalla promozione. Certo che davvero di labio è veramente una persona fortissima, nonostante tutti i guai lui dice no, andiamo avanti, adesso partiamo. Cioè il problema, sapete qual è? Che chi arriva in un campionato di eccellenza, chi arriva che vuole acquistare il Chieti, va bene, sempre che non fallisca il Chieti, deve pagare per non farlo fallire 1,5 milioni subito, zazà, e poi rifare la squadra. Cioè, voglio dire, in eccellenza uno parte con 2 milioni di euro di debiti, ma è pazzesco. È pazzesco, non se ne parla proprio, non so, poi c'è gente che può buttare i soldi, vabbè, allora ci siamo. Va bene, signori, gli appunti Radio Amica, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, gli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica International? Lituania Show, cioè le canzoni hit dell'estate 2026. Ed è un bel grande ascoltare, va bene. Poi da lunedì si cambia, lunedì prossimo, perché arriva canzoni vetrina, vetrina di grandi successi, e vai. Insomma, come dire, c'è una grande varietà di musica dalle nostre parti, vabbè. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, scusate. Tranquilli, ci pensa Di Sante. E ancora Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Signori, ci siamo arrivati a notizie riservate, a cominciare subito dai nostri festival e concorsi. Prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Allora andiamo con notizie riservate, un altro grande evento di Radio Amica, non solo i festival ma anche il Super Tormentone estate 2026. Votate durante l'estate la vostra canzone preferita, la più bella, la più richiesta, la più ascoltata, la più cliccata. Inviate il titolo della canzone a Radio Amica al 335-6564-507 tramite WhatsApp. E naturalmente poi domenica 13 settembre, alla riapertura della stagione radiofonica 2026-2027, prima puntata domenica 13 settembre, andremo con la canzone regina dell'estate, il Tormentone. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, a Tortoretto Alto, Resident Tortorella, al 347-37-64-271. Stazione Servizio IP Fratelli Cipri Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e un pieno di benzina, gasolio e gasauto, con il tutto che scende come prezzo, beh, speriamo bene. Siamo arrivati al fine settimana, raccolta porta a porta, sabato 20 nulla, riposo, domenica 21 plastica e metalli, la sera dopo le ore 20 sotto il portone di casa. Siamo arrivati alla fortuna, andiamo a vedere un po' cosa c'è di buono, di bello, importante, eccetera eccetera. Bene signori, ci siamo, la fortuna, vai!
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti subito con la fortuna, concorso numero 98, combinazione vincente al Superenalotto 14, 18, 25, 69, 81, 89, numero jolly 11, Superstar 69, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 72.000 euro, ai 4 315 euro, ai 3 24 euro 48, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 14, 18, 25, 69, 81, 89, non giorno 11, Superstar 69. Si riparte questa sera con un montepremi da 182 milioni e 500 mila euro. E vai, e veniamo al gioco dell'otto. Numeri nuovi, diamo i numeri. Concorso numero 99, vai su Napoli-Palermo 41, 43, 48. Abbinati al 12 e 13, ripeto 41, 42, 41, 43, 48. Abbinati al 12 e 13 su Napoli e Palermo. Su Torino e Venezia 17, 19, 24, su abbinati al 38 e 39, abbinati appunto su Torino e Venezia. Bene, bene, bene. Le farmacie di turno con le nostre canzoni sotto l'ombrellone, magari non la famosa radiolina, ma anche il telefono va bene. All'indirizzo radiomicainternational.it. Il mare diventa calmo, placido quando arrivano le canzoni su Radio Mica International.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
0: Ancora, ancora, ancora, ancora, subito con le farmacie di turno. Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini Teramo, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante, Foschi, ad Atri Pepe, a Pietro Silvi, Comunale, Farmacia Comunale Pineto, Giunova, a Parere Strobbe, Via Galilei, in Val Vibrato, San Martino, Nereto, a Rosetto d'Amore, Via Nazionale 1, a Vicenti, Farmacia Rosini, a Castellisola, a Corinti, Nuova Colledara, Via Nuova Colledara, a Montorio, Farmacia del Parco, a Campi Marozzi, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini e la farmacia di turno quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina 21 di giugno ore 9. Signori, siamo arrivati alle super classifiche, ad un passo dall'oroscopo del sabato e della domenica. Vai!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 8.0 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'8.0 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque ci siamo signori. Andiamo con Radio Amica International 48, complimenti. Andiamo avanti con i libri più venduti della settimana. Primo posto, Magnifica Humanitas di Leone XIV, Papa Robert Francis Prevost. Al secondo, I Tre Mezzini, Rocco Schiavone di Manzini. Al terzo, Soltanto il Giorno, Santina Cosetta. Al quarto, Gli Anni in Bianco e Nero di Francesca Giannone. Al quinto, Le Terme dell'Indirizzo di Cristina Cassar Scalia. Comanda Magnifica Humanitas, il libro scritto ultimamente dal Santo Padre Robert Francis Prevost. Signori, ci siamo, c'è la chiusura di primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio, due cose importanti, ci siamo, pronti, via, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo del fine settimana. Sabato 20, domenica 21 giugno 2026, Ariete. L'uscita di Chirone dal tuo segno è temporanea, tornerà a metà settembre, ma nel frattempo è come se sancisse la fine di un periodo che può averti messo alla prova relativamente alla salute. Toro, i benefici della configurazione non si limitano a soluzioni e risorse che ti vengono incontro relativamente alla salute. Gemelli, è l'ultimo giorno in cui il sole è nel tuo segno, dove tornerà tra un anno. Approfitta della giornata per fare il punto con te stesso. Cancro, nel corso del fine settimana cogli qualsiasi occasione per muoverti, cambiare aria e moltiplicare l'opportunità di scambio con altre persone. Leone, prima che domani il sole cambi segno, aprendo una fase di maggiore ascolto e introspezione, approfitta del fine settimana per coinvolgere gli amici in un'attività. Vergine, la presenza della luna nel segno ti rende più sensibile e recettivo, magari esagerando in certi momenti una tensione nervosa di fronte alla quale tendi a sentirti più fragile. Bilancia, rimane ben presente ancora per oggi il desiderio di viaggiare e esplorare situazioni nuove, più o meno esotiche, ma che comunque ti offrono l'opportunità di aprire un po' la mente. Scorpione, da qui a metà settembre la nuova posizione di Chirone potrebbe aiutarti a migliorare qualcosa che non funziona come vorresti nella relazione con gli altri. Sagittario, oggi dai la precedenza all'amore e alle relazioni con gli altri, mettendoti a disposizione del partner, trovando il modo di assecondarne le richieste. Capricorno, tra oggi e domani si verificano delle variazioni nella posizione dei pianeti, spesso per te è difficile adattarti alle nuove regole del gioco. Acquario, per iniziare al meglio questo fine settimana, sintonizzati sulla lunghezza d'onda del gioco, della leggerezza e del divertimento. Ancora per oggi c'è il sole che ti favorisce in tutto. Pesci, qualcosa nel tuo rapporto col denaro cambia e ti senti sollevato, anche più dinamico e pronto a condividere almeno in parte la nuova lettura delle cose che hai elaborato negli ultimi anni. Perfetto, bene. chiudiamo con le comunicazioni in servizio di Paolo Radamenti. Abellante Terra Montesilvano, Samete del Tronto, i mobili per una scelta importante per la tua casa, e lo shop online, indirizzo di palotrade.it. Cosa va, sorelle amica? Musicalmente parlando, è il momento di Hitmania Show, cioè le hit dell'estate, solo quelle dell'estate 2026, forza e coraggio. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta. Dunque sabato 20 di giugno niente, domenica 21 plastica e metalli, va bene così? Perfetto. Allora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International, va bene? Facciamo i figli, perché poi domani ci troviamo male, male, male, male. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio 6, ok? Va bene, io noto tra le altre cose gente che si alza alle 5 e mezza, 6 del mattino per portare fuori il cane, va bene? E fa anche altre cose. Allora, voglio dire, lo si può fare al cane, lo si può fare anche al bambino, o no? Il bambino disturba, mentre il cane no. Ah, ho capito, vabbè. Ma se disturba un domani, poi sarete voi i disturbati. Se adesso pensate che vi disturbano i bambini, dopo sarete disturbati proprio voi, eh? Vabbè, attenzione, attenzione. Marco ve l'ha detto. Musica.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

26 Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate in